città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Salida del vuelo con destino

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi e di intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: Assaggia questa.
1: L'adoro.
0: E questa?
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
6: Acquista!
7: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
6: Guida!
7: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più
6: risparmia!
7: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
7: Con Take and Drive vinci sempre tu.
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000. K hits.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare e scegli una strada diversa.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi

0: 341 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
0: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
0: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
0: E le golose coppe gelato.
2: Hosh Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: Telefono 041 55 40 660.
2: Hosh Caffè.
0: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
1: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
1: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
1: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eat & Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Elisa meravigliosa in O forse sei tu. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno, buon sabato. Sabato 1 agosto 2026. Da Radio BCS, da Sottomarina Lido, buongiorno intanto dalla sottoscritta e poi naturalmente nel corso della giornata da tutti i miei colleghi che mi faranno buona compagnia anche quest'oggi. Buon inizio mese quindi e buon caldo, è il caso di dirlo. Pensate, sono le 8 passate da pochi minuti e siamo già oltre i 30 gradi. Ecco, basta, non dico altro perché poi mi viene ancora più caldo. Non pensiamoci, un movimento per le strade, devo dire, è stato difficoltoso immettersi anche sulla rotonda della Madonna della Navicella, perché c'erano tante di quelle automobili che venivano dalla Romea. Potete poi immaginare, se qui al mare siamo alle 8 del mattino praticamente già intorno ai 30 gradi, figuriamoci in città cosa può esserci. Quindi coloro che ancora non hanno le vacanze o le hanno già fatte, appena hanno un momento libero, via, tutti al mare, tutti a rinfrescarsi in acqua. Beh, l'acqua che deve essere calda anche quella, purtroppo in questi periodi è così. Vabbè, comunque, cerchiamo di rinfrescarci come meglio possiamo anche quest'oggi e passate un buon sabato anche in compagnia di Radio BCS. Naturalmente noi ci siamo sempre. Io adesso, fino alle 9, a leggervi l'oroscopo che farò fra poco e ad aggiornarvi sulle notizie tra tante belle canzoni. E poi con Gianni è riservato per due, essendo sabato c'è anche VIP dalle 10 alle 11. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 è il nostro numero fisso e 338 266 2777 per i vostri messaggi. Harry Styles, Dance No More. Subito dopo vi leggo l'oroscopo.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: E sentiamo che ci predicono le stelle per questa giornata, per questo sabato 1 agosto. Beh, intanto auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, buon compleanno, tanti auguri. Auguri a chi si chiama Alfonso, Sant'Alfonso, buon onomastico. Auguri, auguri a tutti i festeggiati, a tutti coloro che festeggiano qualche bella ricorrenza. E adesso cominciamo. Ariete. Dunque, il fine settimana parte con un ritmo più lento del previsto, ma forse proprio ciò di cui avevate bisogno. La luna vi invita ad ascoltare il vostro istinto invece di voler sempre controllare tutto, eh? Toro, l'energia del cielo vi regala serenità oggi. Sarà un sabato ideale per stare con le persone che amate o organizzare una giornata all'aria aperta. Venere rende speciali gli incontri oggi, eh? Gemelli, avete voglia di muovervi e difficilmente resterete fermi. Marte, nel vostro segno, rende questo sabato ricco di inviti, spostamenti e nuove conoscenze. Cancro, la luna in Pesci parla la vostra stessa lingua emotiva. Vi sentirete compresi e più disposti ad aprire il vostro cuore. Ottima giornata per chi vuole vivere un momento romantico, per esempio. Leone, continuate a brillare. Sole e Giove nel vostro segno aumentano il vostro fascino, la vostra sicurezza e voglia di divertirvi. Lasciatevi guidare dall'entusiasmo, ma ovviamente, attenzione, evitate gli eccessi. Vergine, non tutto oggi andrà secondo i vostri programmi, ed è proprio questo il bello. La luna in Pesci vi invita ad abbandonare il bisogno di avere tutto sotto controllo, e ben venga qualche imprevisto. Positivo, mi auguro, eh? Bilancia, avete bisogno di equilibrio e questo cielo vi aiuta a ritrovarlo. Le tensioni dei giorni scorsi si allontanano lasciando spazio ad una piacevole sensazione di leggerezza. Scorpione, la luna d'acqua accende passione e intuizione. Se c'è qualcuno che vi interessa, beh, questo è il momento giusto per farvi avanti con naturalezza, Sagittario, la voglia di evasione è forte. Potreste decidere di partire, organizzare una gita. Beh, insomma, seguite il vostro istinto, ma senza trascurare le persone che vi

0: Sono vicino però, Capricorno, dopo settimane piuttosto intense, inizierete finalmente a respirare. Questo sabato vi invito a dedicare tempo a voi stessi e alle persone che contano davvero. Acquario, dopo le riflessioni degli ultimi giorni, torna il desiderio di guardare avanti. Questo weekend porta leggerezza e anche qualche sorpresa piacevole. Ah, bene. Pesci, la luna nel vostro segno vi rende il protagonista assoluto e motivo naturalmente di questa giornata. Sarà il momento ideale per dedicarvi all'amore, alla natura o alle persone che vi fanno sentire a casa. Auguri allora, auguri a tutti.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
11: Sabato 1 e domenica 2, dalle ore 21, Radio Music Live, presso Boulevard Piazza Italia.
10: Dal 1 al 15 agosto, Area Relax. Dalle ore 20, Mercatini e Area Giochi.
12: Dal 1 al 5 agosto, Le Baruffe in Calle, presso Isola San Domenico.
11: Ogni martedì, fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte. Visita guidata al centro storico.
10: Chioggia, che storia! Un'estate è tutta da vivere.
13: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone,
14: prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: in alto si chiama questa canzone di Bird. L'avevamo la scorsa settimana nei nostri appuntamenti con le novità, vi ricordate? Ecco, era una delle novità appunto della settimana scorsa. Tra poco invece ascolteremo un paio di bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Sono già belli pronti, preparati, subito dopo aver dato un'occhiata insieme alle notizie che troviamo in prima pagina questo sabato 1 agosto 2026. Allora, sto guardando immagini di distruzione purtroppo, perché c'è stato un terremoto a Napoli di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi tempi. 21 feriti, di cui 2 anche gravi. Purtroppo sì, ci sono stati dei feriti. C'è stato questo sciame sismico per tutta la notte. La gente naturalmente impaurita è scesa per le strade. Sono stati distribuiti viveri e acqua alla gente di strada. Come vi dicevo, stavo guardando le immagini e ci sono state decine di scosse e cedimenti, anche crolli nella zona di Pozzuoli, tra l'altro sto anche guardando mentre vi parlo proprio le immagini di Pozzuoli, dopo il terremoto diversi crolli, paura e polvere un po' dappertutto per il cedimento proprio di una parte di una montagna, Pozzuoli. Ecco le prime immagini anche da Napoli, adesso ci sono dei feriti, abbiamo naturalmente aspettiamo di avere ulteriori dettagli e gli aggiornamenti proprio sulle ultime notizie. Kiev sotto attacco, anche qui sto guardando immagini di distruzione, ma qui è per la guerra purtroppo. C'è stato un raid russo, sale a 9 il bilancio delle vittime dopo questo attacco missilistico. Ci sono infatti anche in rete le immagini proprio degli edifici distrutti. Edifici distrutti e morte, la morte di tanta gente, come sempre nelle guerre purtroppo è così. Poi per quanto riguarda la guerra nel Golfo Persico, secondo i media Trump ha ordinato un nuovo attacco con l'Iran e Teheran risponde che è pronto il piano per rispondere, queste le ultime insomma da quell'altro fronte di guerra. Ancora in primo piano la morte di Don Mazzi, una vita dedicata ai tossicodipendenti con la comunità Exodus che lui aveva fondato, tra l'altro attivo fino alla fine praticamente, aveva più di 90 anni, comunque una persona conosciutissima anche perché era spesso in televisione proprio per divulgare questa sua esperienza e quanto aveva fatto appunto proprio per i tossicodipendenti. Quindi diciamo addio a Don Mazzi e ancora molto cordoglio per la morte di Franco Baresi invece, capitano del Milan che ci ha lasciato e in questi giorni appunto se ne parla molto. C'è in primo piano ancora il crollo di Messina, di quella palazzina a Messina, recuperato anche un secondo corpo e anche qui ecco scene di distruzione in pratica. Poi c'è Ceuta, l'Italia sospende Schengen con la Spagna, 60.000 migranti sono entrati in 24 ore e 48.000 sono già rientrati in Marocco, le vittime in mare sono oltre 50, un'altra tragedia da un'altra parte del mondo, come avete sentito l'altra parte dell'Europa, il confine poi con l'Africa, è veramente incredibile. Un'occhiata al tempo, ebbene siccità, il Lago Maggiore continua ad abbassarsi, ampie secche, barche sul fondali, questo sulla sponda lombarda, ma un po' di siccità dappertutto anche qui da noi, il Po ne abbiamo parlato anche nelle nostre cronache locali, purtroppo c'è l'emergenza siccità con questo caldo, calura estrema sull'Italia, per oggi previsti in Sardegna fino a 41-42 gradi. Mentre c'è l'esodo per il 1° di agosto, oggi 26 milioni di spostamenti nel weekend, un sabato da bollino nero proprio per quanto riguarda anche il traffico per le strade. Questa è la situazione. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale. Adesso però, ecco, ci ascoltiamo queste due belle canzoni che ci arrivano dagli anni 90.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90. 90.
2: your heart, make it real, or else forget about it.
1: Novanta is magic.

0: Spears, grandissimo successo di lei giovanissima allora nel 1999, come pure la canzone che abbiamo ascoltato pure di Samuele Bersani, Giudizi Universali. Queste le canzoni scelte per l'appuntamento con Simply the Best di quest'ora, grazie naturalmente a Carrozzeria Biasion, dove all'interno troviamo anche Roberto Gomme, quindi per le gomme e la parte meccanica della vostra automobile. E quindi ci sono anche delle promozioni, per esempio controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme dunque vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, come dicevo, all'interno appunto della Carrozzeria Biasion. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
3: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
4: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
3: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
4: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
3: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
4: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico.

0: del momento è il padel.
1: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
1: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
2: Clodia Lab.
3: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
1: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: 041 49 65 905.
0: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Another con I Talk to You. Ed ora, cari amici e care amiche, andiamo a scoprire quelle che sono le novità per quanto riguarda le notizie dalla nostra città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: E allora le notizie dalla città di questo sabato 1 agosto 2026. Violenze sui genitori, donna finisce in carcere. Bene, i carabinieri della compagnia di Chioggia hanno arrestato una donna di 52 anni, dando così corso ad un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura di Venezia per maltrattamenti che la stessa avrebbe inflitto agli anziani genitori. Accusa per la quale la donna è stata condannata a scontare 2 anni e 15 giorni di reclusione. I fatti risalgono al 2019, a ridosso dell'inizio della pandemia di Covid, e secondo quanto accertato le angherie nei confronti dei suoi familiari sarebbero continuate fino al 2023. 4 anni vissuti come un incubo per gli anziani genitori, in quanto la 52enne è stata accertata di aver sottoposto gli stessi a violenze psicologiche e soprattutto fisiche, colpendoli ripetutamente con pugni, spinte, apostrofandoli con offese e insulti di ogni tipo, tanto da rendere la situazione talmente esasperata, poi sfociata in una denuncia delle azioni violente. La 52enne violenta è stata accompagnata dai militari dell'arma alla casa di reclusione femminile della Giudecca a Venezia, dove appunto dovrà scontare, come dicevamo, la pena di 2 anni e 15 giorni. Una brutta storia dunque, ma l'incubo finito per la coppia di anziani che per anni è stata oggetto di violenze, spesso anche gratuite, ma mai dovrebbero essere rivolte, in particolare poi verso i propri genitori. Si sente male in acqua, salvato dai bagnini in servizio a Isola Verde. Nuovo intervento quindi di salvataggio nella spiaggia libera di Isola Verde, dove ieri mattina alle 9:10 i bagnini si sono accorti di un uomo in difficoltà. Immediato l'intervento degli assistenti bagnanti delle zone libere e dell'assistente dei bagni Smeraldo. I tre giovani, Giulio Voltolina di 22 anni, Alberto Grossi di 22 anni anche lui e Jimmy Boscolonale di 18 anni, hanno soccorso un uomo di 47 anni di origine marocchina e lo hanno portato a riva dove è stato raggiunto dal personale sanitario della postazione fissa che si trova all'ultima spiaggia, dotata anche di un quad. È stato allertato anche l'elisoccorso perché il giovane aveva avuto anche importanti problemi di salute in precedenza, per questo sono giunti anche i sanitari. Portato all'ospedale, la situazione si è risolta senza conseguenze per fortuna. La presenza dei bagnini anche sulle spiagge libere quest'anno come l'anno scorso si sta rivelando preziosa e indispensabile, indubbiamente. Tari ancora su del 5%, i balneari insorgono. Durante l'ultimo consiglio comunale di giovedì sera, l'amministrazione ha approvato un ulteriore aumento del 5% della tariffa Tari, che ha scatenato l'ira degli imprenditori balneari di Sottomarina. Non si può continuare ad aumentare i costi senza affrontare i problemi strutturali, ha commentato il presidente di Gebis Chioggia Spiagge, Gianni Boscolo Moretto. Siamo fortemente preoccupati per l'ennesimo aumento dei costi che ricadono sui cittadini e le imprese, in particolare sulle attività balneari e turistiche, senza che vengano individuate soluzioni concrete per criticità ormai note da anni. La nota del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente riconosce chiaramente che gli incrementi tarifari sono determinati da fattori strutturali quali l'aumento dei costi della discarica, le spese per l'abbattimento FAS, i crediti di dubbia esigibilità e soprattutto i crescenti costi della pulizia delle spiagge e della raccolta dei rifiuti abbandonati. Non possiamo limitarci anno dopo anno ad assistere a aumenti della Tari senza intervenire sulle cause che la determinano. Le imprese balneari hanno sempre collaborato, ma ora serve attivare un tavolo di confronto. Questo chiedono appunto i balneari. La località protagonista su Linea Blu, un programma Rai. Stiamo parlando di Chioggia, ovviamente. Chioggia protagonista oggi appunto di Linea Blu. Porti d'Italia in onda alle 14 su Rai 1. Donatella Bianchi, navigando dalla bocca di Porto verso il cuore della città, attraverserà l'Adriatico fino alla laguna di Venezia. Livio Beshir inizierà la sua esplorazione dal ponte di Vigo per poi spostarsi in bici alla scoperta di Pelestrina. Spazio alla nuova stagione dello scalo portuale tra eccellenze ingegneristiche, logistica e grandi opere industriali e alla scoperta a 6 miglia della costa dei fondali dell'Alto Adriatico che custodiscono il relitto dell'Evdokia. Il racconto proseguirà proponendo un modo alternativo, lento e sostenibile di vivere Venezia sull'acqua a bordo di eleganti imbarcazioni di piccole dimensioni, per poi chiudere con un focus sulla spiaggia di Sottomarina e le sue bellezze. Insomma, lo vedremo senz'altro. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che oggi e nelle prossime ore in Veneto ci sarà una prevalenza di sereno. Temperature senza notevoli variazioni. Continua il caldo. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Gaia con la sua Bossa Nostra. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS
2: Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

È George Michael che stiamo ascoltando, meraviglioso, con la sua Different Corner del 1986. Pezzo di tanti anni fa, ma sempre meraviglioso, è stato un bel successo, numero uno, appunto, come dicevo, nell'86. Canzone scelta per l'appuntamento delle 9 con Unforgettable, grazie a Gioielleria Ballarine, dove tante sono le novità di questo periodo, tante novità colorate soprattutto. Ebbene, le bellissime collane e bracciali firmate Comete Gioielli, per esempio in argento e pietre naturali, a partire da 68 euro, che trovate in azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, o come la linea Io e Te. Tante varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli. E io vi consiglio di andare a sbirciare sul profilo Instagram Gioielli Ballarina, così resterete sempre aggiornati su tutte le coloratissime novità in arrivo. Poi andate in negozio, naturalmente, in Viale Padova a Sottomarina.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Riala.
0: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
0: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Riale.
0: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Estate bollente da Planet Bike.
0: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
0: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
0: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
0: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
4: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

questa è la voce di Biagio Antonacci, no? L'avete riconosciuto? Ci mancherebbe altro, è inconfondibile. L'ultima canzone è proprio la canzone che stiamo ascoltando, anzi abbiamo finito di sentirla adesso. Buongiorno, voglio rinnovare i miei saluti, buon primo agosto, buon sabato soprattutto a tutti e tutte voi e buon ascolto di Radio BCS. Spero stiate bene, anche le persone che stavano arrivando stamattina, io mentre arrivavo qua ho visto una colonna di macchine che stavano entrando sotto Marina, dove della rotonda della Madonna della Navicella, cosa incredibile. E giornate anche molto calde, per cui anche chi ancora non è in vacanza, ma essendo sabato, primo agosto, eccetera, o chi ha già fatto le vacanze, perché molti hanno già fatto le vacanze, magari in giugno o in luglio, approfittano del fine settimana anche per venire al mare a rinfrescarsi un po', perché le città devono essere veramente bollenti, fa tanto caldo anche qui che siamo al mare, per dire. Quindi avete tutta la nostra comprensione e la nostra solidarietà. Ovviamente un saluto particolare a tutti i miei concittadini che sono al lavoro. A tutti e tutte voi buon ascolto dei nostri programmi anche quest'oggi. Tra poco arriverà Gianni, ci sarà riservato per due, ed essendo sabato, poi dalle 10 alle 11 faremo anche un po' di pettegolezzi sui VIP, un po' di leggerezza il sabato mattina, come facciamo ogni settimana. E tra poco anche una delle novità che vi stiamo facendo conoscere in questi giorni in Out Now, la nostra vetrina appunto delle novità. Ma prima di questo ci ascoltiamo Ray, pezzo già famoso che Radio BCS propone anche spesso e volentieri, Where is my husband? E subito dopo la novità.

settimane la canzone che stiamo ascoltando, e lui è Settembre, e Settembre è il suo cognome, lui si chiama Andrea Settembre ed è anche il vincitore, lo ricorderete senz'altro, di Sanremo Giovani, le nuove proposte dell'anno scorso, ricordate? Ecco, io lo conoscevo già però perché ha partecipato anche a X Factor l'anno prima e anche con buoni risultati, era andato anche piuttosto avanti, e bravo quindi Settembre, bravo Andrea. Eccolo, tra le novità avevamo voluto segnalarvi questa sua canzone molto carina che si chiama Due Settimane e che avremo modo di riascoltare poi anche nei prossimi appuntamenti con Out Now. Intanto ricordiamo che il tutto è fatto in collaborazione con Planet Bike, che ha una bellissima promozione in questi giorni. Ebbene, per tutto il mese di agosto sulle bici muscolari, quelle da passeggio e sulle mountain bike, sia per adulti che per bambini, super sconto del 30%. Ci sono ancora poche bici disponibili, però affrettatevi e approfittate di questa offerta imperdibile e correte subito da Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
0: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
0: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
0: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
16: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.
7: Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
18: Salida del vuelo con destino a la

0: Viajando per il mondo, cara Nuccia, perché questo è il periodo dei viaggi, lo dicono anche i numeri. Hai guardato i numeri tu dei viaggi?
1: Ho visto i numeri, sì, sì.
0: Sì, sono 26 milioni di italiani.
1: Dare i numeri.
0: Ecco, ma si nota che c'è proprio un debole per questa cosa.
1: È una predisposizione.
0: Ma immagino, genetica proprio.
1: Genetica.
0: 26 milioni di spostamenti nel weekend all'interno del nostro paese. Questo ci dice che stiamo entrando nel clou delle vacanze.
1: Me ne sono accorta anche stamattina venendo qua.
0: C'era movimento.
1: Guarda, ho rischiato la vita per mettermi nella rotonda della Madonna della Navicella.
0: Ah, ok.
1: Una fila di macchine che stava arrivando.
0: Anche perché lì c'è una pratica un po' particolare, cioè quelli che arrivano da fuori in sostanza, quindi si mettono nella rotatoria, in verità non si fermano, cioè
1: arrivano per loro
0: sparati.
1: È un rettilineo.
0: È un rettilineo. Ed è incomprensibile perché effettivamente ricordiamo che la rotatoria ha certe caratteristiche, cioè bisogna
1: rallentare e dare precedenza a chi già
0: è dentro.
1: Sta dentro la rotatoria.
0: Tu puoi anche essere dentro, ti arriva un missile,
1: esatto.
0: Non riesci ad entrare. È una roba che prima o poi, io spero, verrà così in qualche modo presa in considerazione, perché è terribile. Cioè
1: è veramente terribile. Però io a un certo punto ho dovuto immettermi perché stavo ancora lì a quest'ora.
0: Nella speranza che non ti prendessero. Certo.
1: Ho visto che c'erano tante macchine, non andavano tanto forte.
0: Ti sei infilata.
1: Quindi mi sono infilata per riuscire ad essere qua.
0: Ma sappiamo, insomma, diciamo che nella nostra città bisogna imparare dei trucchetti per muoversi.
1: Per forza.
0: Altra cosa è Ponte Girevole, se tu arrivi da Riva San Domenico, per immetterti, siccome nessuno ha la buon'anima di fermarsi, o quasi nessuno, allora tu devi piano piano prendere la strada.
1: Sì.
0: Quando vedi che non ci passano più, cioè, quindi c'è tutta una tattica. Cioè, io le dico, io lo so che per quelli che vengono da fuori è difficilmente comprensibile, ma o fai così o rimani lì tutta la vita.
1: Io ormai ho un'esperienza su queste cose. Mi butto, non sto lì a aspettare.
0: Piano piano bisogna capire come fare. Quando vedi che uno un pelo più lento, ti butti lì, prendi la strada.
1: Sì, devi avere l'occhio
0: clinico.
1: Proprio. L'occhio lungo. Accorgerti proprio di quei pochi secondi che hai a disposizione.
0: Sono frammenti di secondo, cari amici. Va bene, buongiorno a tutti. Comunque,
1: buongiorno.
0: 26 milioni di spostamenti, una giornata da bollino nero, quindi siamo veramente nel momento cru, insomma, dell'estate. E lo facciamo con delle temperature, tra l'altro.
1: Ecco, da bollino nero per il traffico, quello rosso per il caldo.
0: Quindi,
1: a pieni di bollini siamo.
0: Assolutamente. Metterei anche due belle canzoni.
1: Sì.
0: Su questa ci mettiamo il bollino blu delle canzoni belle, come la Banana Chiquita.
1: Brava.
0: 10 lode per questi due pezzi incredibili. Rufus and Chaka Khan con Ain't Nobody, subito invece Berlin, Take My Breath Away.

0: Rufus and Chaka Khan è stato un successo pazzesco. Per chi c'era nel 1983 sa benissimo che questa canzone era una delle più ballate, delle più amate, delle più sentite.
1: Era un disco pazzesco.
0: E Nobody. Cari amici, stavo guardando anche un po' le temperature, quelle di ieri, non solo quelle effettive, siamo attorno ai 38-40 gradi anche alle nostre latitudini. Insomma, ieri 38 gradi c'erano tutti,
1: Tutti in uscita. Sì, anche ieri sera.
0: Anche ieri sera, bravissima, perché le temperature erano super calde.
1: Mamma mia.
0: Fino a tarda serata. Ma poi ci sono le famose temperature percepite, ti ricordi?
1: Sì,
0: che ogni tanto se ne parla,
1: dipende dall'umidità.
0: Esatto, il Veneto, cari amici, è veramente un posto pazzesco. Pensate che in località Porto Tolle ieri si sono percepiti quasi 50 gradi, 49,8.
1: A Porto Tolle, poverini.
0: Ecco, io faccio un saluto, vi siamo vicini, amici di Porto Tolle.
1: Sì, tutta la nostra solidarietà.
0: Ecco, ma anche Cavarzere non era meglio, ieri 47,5 gradi percepito. Ma senza andare troppo lontano, una frazione di Chioggia, Sant'Anna, 46 gradi percepiti.
1: Pensate.
0: Amici di Sant'Anna, siete nel nostro cuore, vi capisco. Ma non è che noi stiamo meglio, cioè non è che qui a Chioggia
1: si
0: muore di freddo.
1: Una considerazione che facevo anch'io, sono appena arrivata stamattina. Se qua da noi già alle 8 del mattino eravamo già oltre 30 gradi.
0: Sì.
1: Figuriamoci nelle città, cioè nell'entroterra, cosa sta succedendo. Quindi
0: allora vi do anche i posti più freschi, così se avete voglia di fare una vacanza scegliete questi luoghi. Tre Cime di Lavaredo. Se vai a dormire lì ci sono 15,5 gradi.
1: Che meraviglia, di notte sarebbe l'ideale.
0: Passo Pordoi ci sono 16,5 gradi.
1: Mamma mia.
0: Amici, io mi prendo casa sul Pordoi, proprio lì.
1: Ci sono
0: in mezzo alla strada
1: a sciare tanti anni fa sul passo Pordoi.
0: 16,5 gradi è la mia temperatura ideale. Io mi piazzo lì.
1: Lì si va sotto zero.
0: Ma lo stesso.
1: Ma di brutto.
0: Faccio tre mesi full immersion lì. Io trasmetto dal passo Pordoi.
1: Vai, vai, vai.
0: Io te lo dico perché
1: vai avanti intanto.
0: Ho deciso di cambiare. Ma tu scherzi, ma io ci sto pensando.
1: Incamminati, te lo dico.
0: Sto pensando sul serio, non è che sto dicendo una bugia. Era l'appuntamento con Simply the Best. Questo passaggio l'abbiamo fatto con Super Coffee Shop. Se volete un buon cappuccino, non prendetelo bollente. Io qualche giorno fa sono andato dentro una caffetteria. Un signore è entrato, mi faccio un bel cappuccino bollente. Io sono sbiancato, non ci potevo credere. Ma come si fa bene? Il cappuccino bollente con 40 gradi, cioè siete dei pazzi, siete veramente dei pazzi. Però lì fanno tutto quello che volete, volendo anche bollente. Io lo chiedo tiepidino, io ho questa cosa del cappuccino tiepidino.
1: No, io invece dico non bollente, perché comunque il cappuccino mi piace caldo.
0: Ti piace caldo?
1: Ma non bollente.
0: Invece io proprio sono sul tiepido, io proprio deve essere che non mi posso scottare neanche un po'.
1: Comunque da Super Coffee Shop ve lo fanno come volete voi.
0: Assolutamente.
1: Ed è sempre ottimo, ovviamente, con tutte le brioche che potete scegliere. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno, a Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 041 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: Che è una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Magnetic con questo pezzo siamo arrivati a ridosso delle 10 del mattino. Abbiamo parlato delle temperature, insomma è un po' l'argomento, come abbiamo detto più volte, principe, no, delle nostre chiacchierate.
1: Non anche si parla d'altro,
0: non ci sono più le trasmissioni televisive di una volta. Non si parla più di televisione, alla fine ci è rimasto il tempo per comunicare con i nostri simili.
1: Ma ci avranno fatto caso tutte, ecco, sì, incontri qualcuno, che caldo fa, vero? È l'unica cosa che ci viene in mente di dire.
0: Stanno cercando anche delle soluzioni, perché non tutti a casa hanno l'aria condizionata, soprattutto nelle grandi città, allora ci sono dei piani in qualche modo per cercare di aiutare quelle persone, soprattutto nelle ore più calde, che poi in verità ormai sono 24 ore le ore più calde, quindi
1: in effetti
0: diventa abbastanza complesso, per aiutarli insomma a tenere botta. A Roma c'è una nuova iniziativa, che è quella di aprire i cinema di pomeriggio in maniera gratuita, proprio per consentire alle persone di andarsi a vedere un film e di stare al fresco. Ecco, questa è un po' l'iniziativa, molto semplice in verità.
1: È quello che dicevamo noi ieri, no? Che bravissima. La gente va al cinema adesso d'estate perché lì fa fresco.
0: Probabilmente ci hanno ascoltato, a Roma hanno deciso, ma che bella idea che hanno avuto, riservato per due, apriamo i cinema e diamo la possibilità alla gente di starci 4-5 ore.
1: Anche gratis.
0: Lo fanno pure, beh certo.
1: Perché se dovessi pagare il biglietto ogni volta, uno dovrebbe avere
0: un bel conto in banca. No, è proprio un'iniziativa per cercare di sopperire, diciamo, al gran caldo. Quindi cinema aperti, gratis, durante il pomeriggio dalle 2 alle 6 e mezza le persone possono andare nei cinema, che poi naturalmente hanno il loro normale appuntamento con gli spettacoli serali, però fino alle 6 e mezza tu puoi andare gratis e goderti un film. Non sono prime visioni, sono film magari dell'anno scorso, ma comunque una cosa piacevole, un intrattenimento quantomeno, e tu stai lì al fresco e magari tiri veramente una boccata d'ossigeno. Questo naturalmente si affianca ad altre zone tra virgolette fresche, come le biblioteche, come i musei, che vengono proprio aperti al pubblico gratuitamente,
1: dove poter trovare un po' di refrigerio. Dai.
0: Capiamo che sia una bellissima iniziativa proprio in quei posti, in quei luoghi dove effettivamente magari le persone non hanno la possibilità di rinfrescarsi.
1: Ecco, penso molto alle persone magari di una certa età che non si
0: muovono. Ma in generale, anche per motivi economici.
1: Oppure quelle famiglie che hanno problemi economici, che quindi non potrebbero neanche per me, anche noi. No, alla fine non potremmo permetterci le bollette che ci arriveranno di aria condizionata.
0: Ma per il momento non le ho ancora ricevute. Quindi c'è quella.
1: Quindi non lo so se potremmo permetterci.
0: È vero, c'è ancora quell'incoscienza che non sappiamo. Quindi adesso noi accendiamo a manetta, poi fra qualche giorno probabilmente piangeremo.
1: Sì.
0: Ecco, o faremo dilazioni di pagamento, diciamo così.

0: Tommaso Paradiso, io quando l'ascolto, ti dico la verità, se chiudo gli occhi mi sembra quasi di rivivere l'estate degli anni 70, è tanto Umberto Tozzi, secondo me, io ho sempre questa impressione, non ti pare?
1: Ma già dalla prima canzone che ha fatto
0: tantissimo, cioè proprio lo sento, dico, ma sembra Umberto Tozzi 30 anni dopo.
1: Ha subito una contaminazione.
0: Sì,
1: diciamo,
0: sì, è diventato di tozziano, Umberto. Ci sono quelli fantoziani, lui è tozziano solo, senza il fan. Che bella però la sua nuova canzone, Agitare Coca-Cola è carinissima.
1: È molto, molto estiva.
0: Carina. Molto, molto, mi piace. È zona unforgettable, quindi abbiamo un bel numero uno da ascoltare, ci piace finire in bellezza ogni ora e scegliamo quelle canzoni che sono stati i grandi numeri uno. Se parlo dei Bee Gees degli anni 70, prima cosa che pensi sono le canzoni della febbre del sabato sera, ma il disco successivo fu lo stesso un successo planetario,
1: sì.
0: Molti di voi lo ricorderanno, si chiamava Spirits Having Flow,
1: sì.
0: E conteneva almeno tre canzoni fortissime, una di queste, quella che andiamo ad ascoltare adesso, che è stato un bellissimo numero uno, si chiama Too Much Heaven.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Gees con Too Much Heaven, questa loro tecnica, questo loro falsetto caranuccia nelle canzoni, che è diventato un po' un marchio di fabbrica,
1: assolutamente,
0: no? Avevano
1: sì.
0: queste voci da castrati, diciamo.
1: Poverini.
0: No, però era un loro modo di cantare,
1: sì,
0: era
1: sì,
0: diventato
1: era
0: un loro marchio di fabbrica,
1: una particolarità tutta
0: sì,
1: loro, è
0: sì,
1: vero.
0: Sì, sì. E negli anni 70 questa cosa piacque tantissimo, tanto da farli diventare dei supereroi musicali.
1: È vero, poi facevano anche belle canzoni, a prescindere dal falsetto.
0: No, ma certo,
1: falsetto,
0: ma sì, chiaro. Non è che vendevano i dischi perché cantavano in falsetto,
1: esatto.
0: Vendevano i dischi perché erano belli ed avevano questo modo comunque di cantare che era anche riconoscibile.
1: Molto riconoscibile.
0: Vediamola sì. così. Era l'appuntamento con i grandi numeri uno.
1: Ecco, salutiamo i nostri amici, i nostri partner di Radio BCS, naturalmente Falegnameria Amelia Padone Stile Design, che colgono sempre l'occasione per ricordarvi che ci sono ancora tanti incentivi disponibili se dovete sostituire gli infissi interni ed esterni di casa vostra. Vi invitiamo come sempre ad andare a visitare lo showroom che si trova in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: casa.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La voce di Shakira, dai dai, tra l'altro ieri è successo un fatto anche simpatico, se vogliamo, insomma, direi da un lato increscioso ma dall'altro anche simpatico. Durante il concerto di Karol G, è presente con un'altra grande artista latina, ha chiamato sul palco una bimba, ok? E le ha detto: ciao bella bambina, ma qual è la tua canzone preferita? Karol G alla bambina. E tu, mi piace molto il pezzo Dai Dai, quello di Shakira.
1: Non le ha chiesto qual è la mia canzone preferita, cioè della mia, cioè la cantante, le ho chiesto delle mie canzoni qual è la tua preferita, non ha chiesto questo. Quindi
0: certo,
1: la bambina poteva
0: sperava
1: rispondere.
0: Siccome era il concerto di Karol G, sperava avesse detto una canzone.
1: Ma i bambini,
0: mi sembrava semplice la cosa.
1: Sì, ma ho capito. Volevo dire che i bambini sono innocenti.
0: Sono innocenti, quindi non ha capito la domanda. Le ha detto: mi piace molto Dai Dai. Le ha detto: dai, cantamela. Dai Dai.

0: ecco, non sia più uscita dal, dal concerto.
1: Ma che sta scorzando, sta scherzando.
0: Ma anzi, ci mancherebbe, no, l'ha presa bene, l'ha presa
1: bene. L'unica cosa che doveva fare.
0: Ma sì, ma assolutamente, insomma, poi sono bimbi, la voce della verità. Senti, Canuccia, buongiorno, 10:17/18, perché siamo già a 10:17:44 secondi, perché io sono uno preciso, mi piace essere preciso.
1: No, fare il pignolo perché siamo già in ritardo.
0: Ok.
1: Andiamo avanti invece perché c'è VIP.
0: Ecco, io ho già iniziato, questo è un po' VIP, questo era un po' così, no?
1: Bravo, visto hai introdotto anche un po' il tema del calcio, visto che
0: perché la canzone
1: dai, che è stata appunto protagonista dei mondiali, e parliamo di Cristiano Ronaldo, che quindi è un calciatore famosissimo. Sembra si sposi questo fine settimana.
0: Ma veramente?
1: Allora, non c'è niente di ufficiale, perché loro vorrebbero fare qualcosa di privato, perché sappiamo quando ci sono questi matrimoni VIP arrivano paparazzi,
0: flotte di gente,
1: di
0: certo.
1: Gente. Allora, sono stati piuttosto vaghi, però già da un anno che dicono che si sposano. E poi le ultime affermazioni di Ronaldo sono state: ci sposiamo dopo i mondiali sono finiti,
0: da un po'.
1: Sembra che ci siano preparativi in corso, quindi Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, forse parlavano di venerdì o sabato.
0: Sì.
1: Venerdì non c'è stata, hai sentito qualche notizia?
0: No, a me non è arrivato niente su Cristiano Ronaldo.
1: Quindi oggi è sabato, vediamo se
0: potrebbe essere il giorno giusto.
1: Potrebbe essere il giorno giusto. E anche sulla location sembra si vogliano sposare a Madeira, che sai che è dove è nato
0: Cristiano Ronaldo,
1: che
0: certo.
1: È un'isola nell'Atlantico che appartiene al Portogallo.
0: Ecco, comunque. Immagino che se succede qualcosa se ne accorgeranno a Madeira.
1: Dici?
0: Penso di sì. Cioè.
1: Ma anche qua sono piuttosto vaghi. Insomma, tutto è molto vago.
0: Beh, diciamo, vedi, quando uno vuole tenere le cose riservate, volere potere, no?
1: Ce la fa se vuole.
0: Ce la fa se vuole. Quindi magari sai dare delle cose per sviare, quindi manda la gente da una parte e poi la fa da un'altra, capito? Magari adesso dicono Madeira, magari lui è a Como, cioè sto dando una roba a caso, no?
1: Sì, no, l'hanno visto in Portogallo.
0: In Portogallo l'hanno vista, ma che ne sappiamo noi, sai? Con un aereo in 5 minuti sei da un'altra parte.
1: Questo è vero.
0: E quindi potrebbe essere ovunque. Magari,
1: poi con gli aerei privati.
0: Magari questa mattina è qui al Duomo che si sta sposando.
1: Cristiano. Magari è venuto qui a Chioggia.
0: Che ne sappiamo noi? Che ne sappiamo? 10:20 del mattino, buongiorno, buongiorno amici. C'è Fulminacci in questa nostra calda giornata di oggi, maledetto me.

0: Menacci, maledetto me, 10:22 del mattino. Siamo all'interno dell'appuntamento con VIP, questa è Radio BCS, cari amici.
1: Assolutamente sì, buongiorno, buon primo agosto a tutti e tutte voi.
0: E allora buon mese delle vacanze, perché per tutti rimane sempre il mese delle vacanze, il mese di agosto, i numeri parlano d'altro canto. E siamo in zona Colin Listen.
1: C'è una canzone che ci avete richiesto voi.
0: Eccola qua.
2: Listen. Call and listen.
3: Call and listen. Listen.

0: poi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su

0: Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
3: Guida rilassato.
4: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
3: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
4: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
3: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
11: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
12: Sabato 1 e domenica 2, dalle ore 21, Radio Music Live, presso Boulevard Piazza Italia.
11: Dal 1 al 15 agosto, Area Relax. Dalle ore 20, Mercatini e Area Giochi.
13: Dal 1 al 5 agosto, Le Baruffe in Calle, presso Isola San Domenico.
12: Ogni martedì, fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte. Visita guidata al centro storico.
11: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
14: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: canzone di Bennato, amici, si chiama Ogni settimana. Buongiorno Nuccia, buongiorno.
1: Buongiorno caro.
0: Allora, bella musica, notizie, siamo su VIP. C'è una storia che mi piace molto perché praticamente mette insieme anche un pezzo, diciamo così, di vicende del passato ad un fatto invece attuale. Di che si tratta, cara Nuccia? Spieghiamo.
1: Mi hai messo curiosità.
0: Guarda, trovo oggi sulla stampa, sul Gazzettino, nella pagina Cultura e Spettacoli, di questa nuova serie che vede protagonisti due ragazzi. Una si chiama Kaya Geber e l'altro invece è Omer, solo che Omer di cognome fa praticamente Gir. E Omer Gir è il figlio di Richard, Kaya Geber è la figlia di Cindy Crawford.
1: E Richard Gere e Cindy Crawford sono stati sposati.
0: Quindi sono fratelli e sorella mancati.
1: Mancati.
0: Perché sono nati da altri matrimoni, in verità.
1: Certo, quando tra l'altro Richard Gere e Cindy Crawford si erano già divorziati.
0: Già separati,
1: da un bel pezzo.
0: Tra l'altro la figlia di Cindy Crawford assomiglia moltissimo a Cindy Crawford. Io ho una foto di profilo e sembra effettivamente.
1: Sì, bellissima ragazza.
0: Bellissima ragazza. E lui non assomiglia molto a Richard Gere, però insomma è un bel ragazzo, sono due bei giovani. E che cosa succede? Stanno facendo insieme una serie TV che si chiama The Shards e sono molto amici, dico, non solo amici, anche perché lei è fidanzata, spieghiamolo.
1: Sì, ecco, non è che stanno insieme questi due, stanno lavorando insieme.
0: Ecco, però nel film fanno pure scene di
1: fanno
0: sesso.
1: Fanno cose nel film. Mamma mia. Però vedi le coincidenze della vita,
0: ma vedi?
1: A volte.
0: Saranno poi coincidenze o magari i produttori si sono divertiti a dire "Ma sai che potremmo mettere insieme questa coppia un po' particolare?" Perché poi, sai, giustamente diventa notizia, diventa comunque.
1: Beh, ne hanno parlato dappertutto.
0: Bravissima. Una cosa chiacchierata, siamo tutti curiosi di vederli, proprio ripensando a quella storia meravigliosa, perché Cindy Crawford era la top model super top, Richard Gere era l'attore super top
1: del momento,
0: era il periodo di Pretty Woman,
1: esatto.
0: E quindi erano veramente due super fighi che si mettevano insieme, tutti parlarono di questa storia, qualcuno diceva non fosse neanche vera, insomma,
1: che fosse
0: però,
1: molto, beh no, sono stati insieme diversi anni,
0: sei due o tre anni, sono non grandi cose, comunque vabbè,
1: credo qualcosa di più ma non tantissimo.
0: Comunque si sono sposati. Cosa ci sarà stato, insomma.
1: Lei era molto più giovane di lui allora.
0: Era molto più giovane di lui,
1: sì.
0: Ma era sicuramente una super gnocca. Lui il figo, insomma, del momento, quindi.
1: Ma scherzi, così affascinante.
0: Tutte le donne sognavano Pretty Woman. E quindi lei vicino a lui è stato qualcosa di clamoroso.
1: No, è stata una coppia molto chiacchierata anche,
0: sì.
1: Ma molto invidiata pure.
0: Beh, certo, ci mancherebbe altro.
1: E quindi
0: poi ognuno
1: parlato.
0: Per la propria strada, insomma, non si sono più incontrati. Adesso magari, che ne so, faranno una rimpatriata con i figli, che devono fare.
1: Perché no?
0: Senti, siamo nel cuore dell'ora. Due belle canzoni da sentire. Abbiamo parlato di Karol G. Mi sembrava brutto non tributarle magari uno spazio con una canzone, quella più famosa, tra l'altro, di Karol, almeno nel nostro paese.
1: Sì.
0: Ok. E poi sentiremo invece una canzone bellissima di Malika Yan che usciva nel 2010. Lei citava un famoso pezzo di Nicola Di Bari che tu ti ricordi sicuramente.
1: Sì,
0: Nicola
1: la
0: Di Beri,
1: cosa bella,
0: bella
1: che ho avuto dalla
0: che pezzo
1: vita.
0: Incredibile fatto da Malika Yan, cari amici, l'ha ringiovanito, gli ha tolto un po' di polvere,
1: l'ha fatto anche i Ricchi e Poveri, l'hanno cantata,
0: sì, beh, insomma, però l'originale
1: era
0: di Nicola Di Beri, ecco. Nuccia da Chioggia, grazie di essere stata con noi, abbiamo ancora mezz'ora insieme perché c'è VIP, naturalmente il nostro appuntamento con le storie dei VIP da raccontare.
1: Ma perché mi volevi mandare via?
0: Siccome era per fare come Nicola Di Bari, Nuccia da Chioggia, capisci, per dire sta roba qua. Ascoltiamoci le due canzoni.
2: Radio BCS, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: musica di Radio Bicesa, abbiamo messo due canzoni molto diverse. Una è un pezzo della tradizione italiana, no? Gli anni 60 che ritornano, quelli belli, con La prima cosa bella cantata da Malika Yen. Questa invece
1: strappacuore proprio.
0: Sì, sì,
1: questa
0: sì.
1: Invece è una canzone da ballare, ecco.
0: Vogliamo dire frivola, Nuccia, ma diciamo anche frivola se
1: ma
0: vuoi.
1: Ma no, io, per me la musica latina non è frivola.
0: Non
1: anzi,
0: è frivola.
1: È serissima, è una qualcosa molto.
0: No, ma io non ho detto che non è seria, ho detto che è frivola, quindi è leggera, capite?
1: Leggera,
0: in questo
1: leggera,
0: senso sì,
1: non
0: è ballabile.
1: Frivola,
0: Vabbè, io l'ho utilizzato un po' come sorta di.
1: Va bene, Gianni.
0: Perdonami,
1: va bene,
0: non era pertinente.
1: Va bene, no, va benissimo.
0: Va bene, va bene. Senti, se vuoi puoi anche salutare il partner del nostro appuntamento Simply the Best.
1: Lo faccio molto volentieri. Saluto tutti gli amici e le amiche di Carrozzeria Biasion che vi aspettano per qualsiasi problema possa avere la vostra automobile e anche in caso di incidente. Lì ci sono molti servizi e soprattutto tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
0: Io direi che potremmo anche tornare.
1: Dove?
0: No, dico tra poco potremmo tornare.
1: Ah sì, beh.
0: Ecco, meno
1: io
0: male.
1: Sono ancora qui per un quarto
0: d'ora. Perfetto, tra pochissimo, amici.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina

0: 800 500.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
2: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
2: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
9: Tuffati nella Milano Experience.
2: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
9: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
2: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
9: Viale Trieste, Sottomarina.
2: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
10: Milano Wine Bar.
11: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
12: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
11: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
12: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
11: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: sabato mattina, primo agosto, ancora buongiorno, bentrovati, questa è la musica di Radio BCS, riservato per due, che nell'ultima ora, nella seconda ora del sabato diventa VIP.
1: Esattamente. Allora, solitamente parliamo di VIP, di personaggi che hanno attirato la nostra attenzione magari durante l'arco della settimana. E mi ha attirato attenzione anche la notizia che Natalie Portman sta aspettando il suo terzo figlio. Voi direte, vabbè.
0: Sti cazzi, direi io.
1: Ma ha 45 anni, nel senso che, ecco, a sottolineare come negli ultimi anni le donne hanno figli sempre più tardi, li fanno anche molto avanti nell'età, anche perché insomma ci sono i mezzi come le ricerche scientifiche, mediche eccetera, che permettono di farlo anche a chi potesse avere qualche problema. Non ci dà notizie di questo Natalie Portman, se ha dovuto ricorrere a qualche aiutino o se è venuto spontaneamente. Fatto sta che a 45
0: anni, comunque, non è impossibile, cioè voglio dire, non è impossibile a 45 anni avere dei figli,
1: no assolutamente,
0: anche naturalmente, voglio dire,
1: anche naturalmente, anche se insomma sono fatti abbastanza rari,
0: certo, meno frequente, insomma, ma può essere,
1: sì assolutamente sì. Quindi è il suo terzo figlio, sta mostrando anche orgogliosamente il suo pancione, devo dire, ed è molto felice perché è il primo figlio con il nuovo partner, però, perché lei è stata già sposata, ha già due figli, poi ha divorziato naturalmente, e adesso questo è il primo figlio con il nuovo partner, che a sua volta ha altri due figli, quindi una bella famiglia allargata.
0: Ci picchia.
1: Come va molto di moda negli ultimi anni, una bella famiglia allargata. Tu la conosci Natalie Portman?
0: Ma stai scherzando?
1: Ecco, per chi magari a casa la conosce visivamente ma il nome non dice niente, lei è diventata famosa già a 12 anni con il film Leon, che è
0: quello Leon di Luc Besson.
1: Leon, sì. Leon, vabbè, l'avrò pronunciato male, Leon però. Dimmi com'è si dice?
0: Leon. Si chiama Leon. Leon, sembra leone.
1: Invece?
0: È Leon.
1: Leon. Ecco, allora Leon, che anche già ne ha visto, pensate.
0: Pensate, incredibile. La sì, però non sapevo fosse Natalie Portman l'attrice, pensa un po'.
1: Non lo sapevo.
0: No, non lo sapevo.
1: Aveva 12 anni.
0: Dove c'è la famosa battuta della bambina che dice: come ti chiami, Leon? Che nome cazzuto che hai? Gli dice la bambina. Ed era Natalie Portman. Meraviglioso. Pensa, non lo sapevo. Grazie, l'ho scoperto stamattina.
1: Ma poi lei è diventata anche famosa perché ha partecipato alla trilogia di Star Wars,
0: Beh, insomma,
1: Guerre Stellari, che tu hai visto.
0: Assolutamente.

0: Grazie a tutti voi che siete arrivati questa mattina, magari o ieri a Chioggia e Sottomarina, ma anche quelli che sono arrivati prima, cioè non è che noi salutiamo solo quelli appena arrivati, anche quelli che arrivano domani, cioè in verità noi
1: tutti, qualsiasi siano le vostre vacanze, ma anche coloro che vengono solo per fine settimana, perché magari le vacanze le hanno già fatte.
0: Avete scelto bene, intanto vi dico che avete scelto molto bene, perché Chioggia è una città che offre tantissime opportunità di vita, mare, sole, divertimento, insomma, quindi è un posto giusto dove stare per le vostre vacanze.
1: Ecco, e quindi benvenuti. Benvenute a tutti e tutte voi.
0: Senti, ha fatto molto discutere in questi giorni, non so se hai visto questa scenetta che normalmente il cantante Usher, è presente Usher, quello che canta ha fatto con una ragazza che prende dal pubblico, solitamente la invita in una determinata canzone sopra il palco, e c'è la scena dove lei si siede sul letto e lui dovrebbe limonarla, cioè questa è un po' la gag che fa in tutti quanti i concerti.
1: Quindi è risaputo che succede, è risaputo,
0: però evidentemente mica tutti lo sanno, cioè ad esempio io l'ho scoperto guardando il video, non sapevo questa cosa,
1: no?
0: Ecco, probabilmente non lo sapeva neppure una fans, tale Gabrielle Cheyenne, che non è una famosa. A un certo punto lei l'ha visto sul pubblico, gran bel pezzo di Filuola tra l'altro, no? Non è che prende quelle diciamo meno affascinanti, lui stranamente su questi momenti prende sempre delle gnocche da paura. Questa ragazza è andata sul palco, l'ha fatta sedere, gli cantava sta canzone, lei tutta bella, bellina, contenta, a un certo punto prova a baciarla, lei però mostra un po' di imbarazzo e gira la testa quasi a voler evitare il contatto. Secondo te come l'ha presa Usher?
1: Naturalmente sarà offeso.
0: L'ha presa malissimo, infatti il rifiuto l'ha preso malissimo.
1: Perché per scontato che la gente, cioè che le ragazze sapessero tutto e che quindi ci stessero.
0: E che abbiano voglia di limonare con lui. E invece ha interrotto l'esibizione, l'ha invitata a scendere, ha detto al pubblico in modo sarcastico che evidentemente lei non voleva stare lì. Lei forse voleva anche stare lì ma non voleva baciarlo. Cioè dice che bello che mi hai chiamato, però non è detto che deve forza dobbiamo baciarci, cioè possiamo anche farci una carezza.
1: Ma te l'ho detto, lui dava per scontato che lei doveva sapere quello che sarebbe successo.
0: Ma evidentemente è meglio non dare scontato per niente nella vita, perché poi ti arrivano dei due di picchet sui denti che fanno parecchio male. Infatti il suo macismo, diciamo, è stato in qualche modo colpito da questo no della ragazza, che tra l'altro ricordiamoci, una donna, lo si dice anche in Italia, in qualsiasi momento può dire no, cioè all'inizio puoi anche essere consenziente, poi ci può anche ripensare, non è che devi prenderla per il culo perché
1: magari aveva l'alito cattivo.
0: Che ne so, magari esatto, e lei ha detto no scusa guarda io pensavo
1: meglio visto
0: da vicino anche no. La reazione di Usher è stata veramente antipatica, secondo me non l'ha presa bene, forse proprio perché dava per scontato il risultato della cosa.
1: Ma senz'altro,
0: e invece è stata molto apprezzata secondo me la ragazza, che molti hanno difeso. Io stesso sinceramente non vedo perché dovesse per forza baciarlo, perché in qualsiasi momento uno si può anche tirare indietro, perché ti devi offendere, puoi prenderla bene, puoi far finta di niente e finiva lì.
1: Ma sì, avrebbe dovuto comportarsi più da galantuomo, gentiluomo,
0: e invece ha dimostrato di essere un cialtrone, lasciami dire, insomma.
1: Uno sporcaccione sottone
0: che cerca queste cose per baciare le donne. Poi dietro c'erano tutte le groupies che magari, sai, a fine concerto faranno qualsasi cosa, però
1: lo vogliono fare, che lo ci mancherebbe.
0: Ecco, fallo con le groupie, non è detto che devi farlo con una ragazza che viene sul palco. Mi è venuto in mente, perché certe cose si sono sempre viste nei concerti, mi è venuto in mente Michael Jackson che chiamava sul palco le ragazze e li abbracciava. Che atteggiamento diverso, per dire, no? Quindi
1: sì, un abbraccio ci stai.
0: È una forma completamente diversa.
1: Ci starei anch'io per un abbraccio.
0: Ecco, un abbraccio. Magari poi uno, se uno piace Usher, è anche contenta di fare qualcosa in più. Però se uno ritiene di no, perché dover prenderla in giro sul palco? A me ha dato un pochetto di fastidio, ti dico la verità. Volevo segnalare questa cosa.
1: Sono d'accordo con te. E
0: bene,
1: con questa
0: Nuccia,
1: bella lezione di vita.
0: Di vita,
1: me ne vado
0: amici
1: a casa, guarda.
0: Ecco, io ti saluto e ti auguro un buon weekend.
1: Ciao a tutti,
0: ci diverta, signora Nuccia.
1: Grazie,
0: ci sentiamo
1: grazie
0: lunedì.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: La canzone di Usher che si chiama Yen, abbiamo parlato e ci sembrava giusto magari sentire un pezzo dei suoi, uno di quelli super famosi di Usher, questo lo conosciamo anche in Italia, lui è un artista piuttosto famoso in America, qui da noi forse la canzone più famosa è proprio questa che abbiamo ascoltato, che ci ha fatto pure ballare parecchio per diversi anni, addirittura era un piccolo classico della musica dance. Cari amici, era l'appuntamento con Unforgettable insieme a Gioielleria Ballarin, voglio ricordarvi la bellezza dei gioielli Comete, in particolare ci sono questi bracciali, queste collane con pietre naturali in argento a partire da 68 euro, sono di diversi colori, verde, rosa, blu o anche addirittura multicolor, scegliete quello che vi piace di più, sono tutti bellissimi. E per quanto riguarda l'appuntamento con Unforgettable, si rinnova tra 60 minuti.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì!

0: e al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tardi.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: bellissime, due successi, diciamo in questo caso con un pezzo del passato, quello di Harry Styles che si chiama Golden. Adesso invece è tempo di musica nuova, quindi andiamo a segnalare quelle che sono le canzoni che da questa settimana entrano a far parte della programmazione di Radio BCS. C'è un bel ritorno, quello degli Another, che hanno fatto una canzone tutta nuova che dopo Talk to You promette di mantenere questo duo di DJ ancora nella parte alta delle classifiche. La canzone, anche in questo caso tutta da ballare, si chiama Silver Lines.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Bella musica di BCS, amici, abbiamo ascoltato due canzoni bellissime degli anni 2000, questa in particolare ci ha riportato proprio ai primi inizi degli anni 2000 con You You Mon Petit Garçon. Buon sabato, tra poco spazio anche alle notizie dalla nostra città. Intanto volevo parlarvi di Super Coffee Shop per iniziare bene la vostra giornata. Scegliete Super Coffee Shop e li avete la possibilità, cari amici, di iniziare con dei cappuccini fantastici, delle colazioni meravigliose, anche con le brioche vegane farcite con tanti gusti frutta che sono qualcosa di strepitoso. Per scoprire tutto, Super Coffee Shop vi aspetta a Sottomarina.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.

0: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia. Logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice. Logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
8: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
9: Sabato 1 e domenica 2, dalle ore 21, Radio Music Live, presso Boulevard Piazza Italia.
8: Dal 1 al 15 agosto, Area Relax. Dalle ore 20, Mercatini e Area Giochi.
10: Dal 1 al 5 agosto, Le Baruffe in Calle, presso Isola San Domenico.
9: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte. Visita guidata al centro storico.
8: Chioggia, che storia! Un'estate è tutta da vivere.
11: Pizzeria da Leo,
12: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Thing, si chiama One Thing la canzone. 11:51 del mattino, è tempo di notizie, vi raccontiamo i fatti più importanti della città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Le ultimissime da Chioggia e Sottomarina. Di fronte al perdurare dell'ondata di calore che sta interessando il Veneto e alle condizioni di forte disagio fisico segnalate da Regione ed ARPAV, l'amministrazione comunale di Chioggia ha deciso di intervenire con una misura straordinaria a tutela della salute pubblica. Il sindaco ha firmato un'ordinanza urgente che dispone l'apertura della sala polifunzionale e della sala consigliare del Palazzo Municipale come punti comunali climatizzati destinati ad accogliere anziani e cittadini maggiormente esposti agli effetti delle elevate temperature. Le due sale resteranno aperte tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle 11 alle 18 fino al termine dell'emergenza climatica. L'iniziativa nasce dalla volontà del sindaco di offrire un luogo sicuro e climatizzato alle persone più vulnerabili, riducendo il rischio dei colpi di calore. Quindi, se volete, potete utilizzare il Palazzo Municipale e la sala consigliare, dove si svolge il Consiglio Comunale, per capirci, proprio come zona rinfrescante. Dalle 11 alle 18 è aperto ed è accessibile per tutti a partire da sabato, quindi da oggi, anche aperto nei weekend. Ancora dalla città, violenze sui genitori, una donna finisce in carcere, i carabinieri della compagnia di Chioggia hanno arrestato una 52enne, dando così corso ad un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura di Venezia per maltrattamenti che la stessa avrebbe inflitto agli anziani genitori, accusa per la quale la donna è stata condannata a scontare 2 anni e 15 giorni. I fatti risalgono al 2019, a ridosso della pandemia del Covid, e secondo quanto accertato le angherie nei confronti dei familiari sarebbero continuate fino al 2023. La 52enne violenta è stata accompagnata dai militari dell'arma alla casa di reclusione femminile della Giudecca a Venezia, dove dovrà scontare la pena di 2 anni e 15 giorni di carcere. Una brutta storia dunque, ma un incubo finito per la coppia di anziani che per anni è stato oggetto di violenze, spesso anche gratuite, ma che mai dovrebbe essere rivolte in particolare verso i propri genitori. Si sente male in acqua, salvato dai bagnini in servizio all'Isola Verde. Nuovo intervento di salvataggio nella spiaggia libera di Isola Verde, dove ieri mattina alle 9:10 i bagnini si sono accorti di un uomo in difficoltà. Immediato l'intervento degli assistenti bagnanti delle zone libere e dell'assistente Bagni Smeraldo, i tre giovani, Giulio Voltolina, Alberto Grossi e Jimmy Boscolonale, hanno soccorso l'uomo di origine marocchina e lo hanno portato a riva, dove è stato raggiunto dal personale sanitario. La presenza dei bagnini anche sulle spiagge libere quest'anno, come lo scorso anno, si sta rivelando preziosa, anzi direi indispensabile. Oggi alle 14 Chioggia protagonista su Rai 1, Chioggia protagonista nella trasmissione Rai Blu Porti d'Italia. Alle 14 Donatella Bianchi, navigando dalla Bocca di Porto verso il cuore della città, attraverserà l'Adriatico fino alla laguna di Venezia. Livio Bescir inizierà la sua esplorazione del Ponte di Vigo per poi spostarsi in bicicletta alla scoperta di Pellestrina. Spazio alla nuova stagione dello scalo portuale tra eccellenze ingegneristiche e logistica, opere industriali e la scoperta di 6 miglia di costa dell'Alto Adriatico così amata. Chiudiamo con un'ultima notizia. Tari ancora su del 5%. Durante l'ultimo consiglio comunale di giovedì l'amministrazione ha approvato un ulteriore aumento della Tari, 5% in più. Questa cosa ha fatto scatenare l'ira degli imprenditori balneari di Sottomarina. Non si può continuare ad aumentare i costi senza affrontare i problemi strutturali, dice Gianni Moretto di Jebis Spiagge. Siamo fortemente preoccupati per l'ennesimo aumento dei costi che ricadono sui cittadini e sulle imprese, in particolare sulle attività balneari e turistiche, senza che vengano individuate delle soluzioni. Erano queste le notizie dalla città.

0: marchio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: grande numero uno, ce la siamo riascoltati in questo appuntamento che si chiama Unforgettable. Lo abbiamo fatto con i nostri partner, quindi Falegna Maria Padoan Stile e Design. Se avete bisogno di mettere in sicurezza la vostra casa, c'è una bellissima scelta di nuovi portoncini blindati, potete godere della detrazione del 50%. L'indirizzo, che è fondamentale, altrimenti come lo trovate, Falegna Maria Padoan Stile e Design, via Madonna Marina 325 a Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti con la bella musica di BCS, ma anche con un ospite. Parleremo proprio di una mostra che parte questa sera qui vicino a noi, tra l'altro nella chiesa di San Martino. Tra poco vi raccontiamo tutto qui su BCS. Occhio agli orologi, da 5 minuti è mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie.
6: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Adesso vicino a te.
6: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
5: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
6: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
5: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
6: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
5: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
6: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
5: Telefono 041 82 34 187.
6: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
7: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
8: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
8: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
9: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
10: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
9: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
10: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
9: le spiagge dove ci si abbronza di più,
10: per sentirti coccolato,
9: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
10: Per la tua vacanza al mare,
9: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
10: Scegli il meglio per te.
9: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
10: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
9: Cos'altro?
11: Il modo migliore di respirare.
12: Il modo migliore di climatizzare.
11: La silenziosità assoluta.
12: I consumi ridotti fino al 70%.
11: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
12: I migliori sul mercato.
11: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
12: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
11: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
13: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
14: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
13: E che ci mettono in coppa a pizza?
14: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
13: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
14: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
13: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
14: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
4: Encore un dimanche qui s'achève.

0: La canzone di Giselle, mezzogiorno e 12. Allora, come anticipato, vado a salutare e dare il benvenuto al nostro ospite di oggi. Per parlare infatti di questo appuntamento davvero speciale, che è la mostra Tra le pieghe dell'anima, il Cenacolo di Leonardo da Vinci, abbiamo con noi Pier Giorgio Penzo, che saluto. Pier Giorgio, buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno a voi, a tutti i radioascoltatori di Radio BCS.
0: Allora, una mostra che parte proprio quest'oggi, sarà fino al domenica 16 presso la chiesa di San Martino, dicevamo davvero molto bella. Intanto, come nasce l'idea di portare questa mostra dedicata al Cenacolo di Leonardo da Vinci?
1: Beh, innanzitutto volevo ringraziare Radio BCS per la gentilezza e l'attenzione e la cordiale ospitalità con cui sempre segue le nostre iniziative. Quest'anno l'anno pastorale per la diocesi di Chioggia è dedicato all'Eucarestia e la comunità cristiana sinodale di San Martino e Beata Madonna Vergine di Lourdes ha voluto realizzare una mostra che è un percorso spirituale, quindi sul mistero dell'Eucarestia, ma è anche una mostra storico-artistica, a partire dal Cenacolo di Leonardo, un'opera straordinaria che si trova a Milano, a Santa Maria delle Grazie, nel convento domenicano. I monaci domenicani di Milano, quando andavano a mangiare nel refettorio, si trovavano davanti questo capolavoro di Leonardo, che è il Cenacolo.
0: Chissà che emozione!
1: E noi lo vogliamo raccontare sia sotto un profilo come dire, del mistero dell'Eucaristia, di Cristo che è presenza in quel Cenacolo e ogni giorno nella Messa, e però anche la storia, l'umanità, il percorso di vita di Leonardo fino ad arrivare a realizzare quest'opera.
0: Diciamo che è una mostra molto, molto ricca, e ci sono anche delle visite guidate che danno la possibilità di comprendere meglio tutto ciò che si va a vedere. Poi,
1: sì,
0: no?
1: La mostra è articolata in quattro sezioni. La prima è la vita, quindi ci spiega il metodo di Leonardo, come lui... Si dice sempre che Leonardo è un genio, ma il genio non è chi non sbaglia mai. Il genio è chi va fino in fondo alle questioni. Qualche errore l'ha fatto anche Leonardo, sia nelle sue macchine che nelle sue opere d'arte.
0: Ma era per fare un passo avanti, no?
1: Sì, sì. Il genio è quello che fa crescere, ma non anche attraverso gli errori. E vedremo il suo metodo, l'attenzione alla realtà, la cura dei dettagli, l'osservazione di ogni aspetto della realtà, e poi quel grande mano nei disegni, aveva come dire, una mano nel disegno che forse nessun altro nella storia dell'arte ha avuto. Quindi la sua vita, il suo percorso e anche il rapporto con sua madre. E recenti studi hanno approfondito il ruolo della madre, vedremo il ruolo della madre anche legato a un rapporto con la Gioconda. Poi nella seconda sezione ci sono i luoghi che lui ha frequentato, in particolare Milano, Firenze, Roma, e fino a morire in Francia. Ricordiamo che è morto in Francia nel 1519, e portando con sé la Gioconda, era l'unico quadro che aveva con sé. Perché non l'ha quasi mai finito, perché lui ogni tanto
0: dava una pennellata, aveva
1: una
0: questa
1: pennellata, ce la dava sempre proprio per ricercare la perfezione. E la terza sezione è dedicata all'ambiente. Ricordiamo che siamo all'inizio del Cinquecento, è il Rinascimento, abbiamo Michelangelo a Roma, abbiamo un certo Tiziano a Venezia, abbiamo un Leonardo a Milano, cioè voglio dire, avevamo
0: che proprio di
1: in Italia veramente un'esplosione di arte. In questo arte c'era una storia che raccontava l'importanza della proporzione e dei numeri nella realizzazione dei quadri. I quadri non sono privi di regole, ma sono frutto di una proporzione. La proporzione mi dice il rapporto, e il rapporto è un rapporto di armonia, e l'armonia è Cristo, la prima forma di cosmos, di ordine nella storia e nel mondo è Gesù Cristo, e attraverso questa opera e ambiente arriviamo finalmente al Cenacolo, che è un'esplosione di rapporti, è una complessità di concatenazione di reazioni emotive alla frase Gesù sta dicendo uno di voi mi tradirà. E come reagiscono tutti e 12? Non capiscono nulla di quello che sta succedendo, sono veramente come noi, poveri cristi si direbbe, cioè siamo veramente poca cosa, e di fronte a quella presenza non capiscono nulla e ognuno reagisce giustamente con la propria umanità. Vedremo come ognuno dei 12 apostoli e come Leonardo attraverso il moto delle mani, la circolazione dei volti, la prospettiva, ultimi restauri hanno individuato il punto di fuga nell'occhio destro di Gesù. C'è proprio il buco del chiodo che Leonardo aveva messo come punto di prospettiva di tutta la cosa. Allora, ogni sera, ore 21,
0: ecco, le visite guidate,
1: esatto. Chiesa di San Martino a Sottomarina.
0: Ecco, le aperture invece serali sono dalle 20:30 alle 22, perché
1: allora
0: si 20 può visitare.
1: Allora, 20:30 apriamo la chiesa.
0: Ok.
1: Chi vuole intanto legge o comunque apprezza, ricordo, vedrete c'è un'ultima cena a 6 metri per 3. In originale è 8,80 per 4,60, quindi è molto grande la nostra, e 6x3 veramente occupa tutto l'organo centrale della chiesa. E quindi abbiamo riprodotto questa grande ultima cena, ed è anche un modo per scoprirla, e poi alle 21 inizia la visita guidata ogni sera, ingresso libero. Ci sarà anche la possibilità di acquistare il catalogo, che è veramente, come dire, un'educazione alla bellezza e alla vista, perché poi sono anche riproduzioni molto accurate. Leggo solo a conclusione, nell'ultima parte c'è anche il testamento spirituale di Leonardo. Quando muore lui scrive così: chi perde il vedere, cioè lo sguardo, la curiosità, ma anche l'attenzione nel guardare la realtà, perde la veduta e perde la bellezza dell'universo, e resta a similitudine di uno che sia chiuso in vita in una sepoltura. Sei vivo, ma sei come sei morto,
0: come
1: se
0: no?
1: Non guardi, se non vedi. E quindi ci dice Leonardo: or non vedi tu che l'occhio abbraccia la bellezza di tutto il mondo. Venite a vederla questa bellezza.
0: Non c'è dubbio.
1: In chiesa San Martino, il cenacolo di Leonardo.
0: Da oggi, amici, da oggi sabato 1 agosto.
1: Da oggi sabato 1 agosto fino a domenica 16 agosto.
0: Grazie per Giorgio Penso, alla prossima.
1: Grazie a voi.

0: listen.
1: Call and listen.
0: Call and listen.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni

0: Siamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10, a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Regola 1: con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
2: Acquista!
3: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
2: Guida!
3: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
2: risparmia!
3: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
4: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
3: Con Take and Drive vinci sempre tu.
4: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
5: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: con uno stile un po' diverso rispetto ai suoi dischi precedenti, spinge molto in questa nuova canzone che si chiama White Girl Wasted, molto più elettronica diciamo rispetto ai suoi successi precedenti. Siamo nel cuore dell'ora, buon sabato, buon primo agosto, una giornata estremamente rilassata, vacanziera per molti, ma salutiamo anche quelli che per le vacanze devono aspettare, magari invece sono al lavoro, e allora un saluto speciale a tutti voi che siete all'ascolto di BCS. Abbiamo scelto due belle canzoni degli anni 2000 per il prossimo appuntamento con Simply the Best, Bruno Mars e Jain.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
9: Amore, non siamo a teatro.
8: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
9: Tesoro, non sei a teatro.
8: Ah no? E dove siamo?
10: In qualche paradiso.
9: Ma siamo da Ceolin.
8: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
9: Pasticceria Ceolin.
8: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
11: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
12: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
11: L'adoro.
13: Tomato by Claudia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

allora stavo leggendo di questo numero incredibile di ascolti di streaming, come si dice in questi casi in termini moderni, per un grande classico di Elton John, Don't Go Breaking My Heart, che evidentemente è un pezzo talmente bello che supera il tempo, le barriere del tempo, e pensate è stato ascoltato addirittura 1 miliardo di volte in streaming, quindi davvero un successo enorme, in questo caso senza confini temporali, che ancora oggi continua a far cantare, a far divertire. E infatti lui stesso dice: sono stupito da tanti ascolti, e immaginare quanti viaggi, quante feste, quanti karaoke saranno stati in qualche modo contrassegnati proprio dalle note di questa canzone. E a proposito di bella musica, New Genea, Care.

0: La canzone è quella di Samu Reggie, mica uno a caso, cari amici, uno che davvero ha fatto uno dei successi più importanti dell'anno, Ossessione, che abbiamo ascoltato e ballato durante tutta la prima parte di questo 2026. Questa nuova invece per l'estate si chiama Flamenco Paranoia. Siamo alla fine, ci manca una canzone da sentire, quindi il nostro viaggio nel tempo per ritrovare i bei numeri uno, le canzoni che hanno fatto la storia del passato. Duran Duran degli anni 80 hanno scritto delle pagine meravigliose, abbiamo ballato le loro canzoni, le abbiamo suonate alla radio, le abbiamo visti dal vivo con i loro concerti, e una di queste, di quelle che abbiamo amato di più, era all'interno di un album dal titolo Seven and Rag Tiger, che è stato poi il disco, se vogliamo, della svolta, quello che ha dato la grande popolarità ai Duran Duran anche nel nostro paese. All'interno di quel disco bellissimo c'era questa canzone che si chiama Union of the Snake.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

0: bel finale, cari amici, con Union of the Snake, Duran Duran, pezzo di storia della musica. L'abbiamo ritrovato all'interno dell'appuntamento con Unforgettable. Questo passaggio era con Gioielleria Ballarin. Voglio anche segnalarvi, cari amici, che da Ballarin trovate tanti tanti gioielli bellissimi, come ad esempio quelli di Cometi in argento, pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, ce ne sono per tutti i gusti. Se volete saperne di più andate da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Un occhio agli orologi, da 30 secondi sono le 13. Ciao a tutti, alla prossima.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eden Beach.
6: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Radio BCS. Primissima, primissima.
1: Si parte, si decolla, buongiorno, sono le 13:11. Questo è l'appuntamento della prima parte del sabato pomeriggio di Radio BCS, che di solito viene condotto ed impegnato da un personaggio che al fine settimana ritorna a tenervi compagnia. Io sono Giulio, con voi fino alle 5, fino alle 17 di questo pomeriggio, ad ascoltare tanta musica e tenervi compagnia in quello che è uno spazio da dedicare però anche all'informazione. Adesso con noi un nuovo progetto per quest'estate, si intitola Lose Myself, The Bahus

0: inconfondibile voce di Ultimo. A questo punto abbiamo già subito la spariamo grossa con una novità firmata da Peggy Gou. Peggy Gou è il suo singolo per quanto riguarda quest'estate, si intitola Boo Man, lo ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Peggy Goo, e questa era Woman. Si balla, balla bene in quest'estate 2026 in collaborazione. Questa canzone l'abbiamo ascoltata in collaborazione con Planet Bike. Super estate, super offerta. Attenzione, questo agosto su tutte le bici muscolari da passeggio e sul mountain bike da adulti e bambini c'è uno super sconto del 30%, solo poche le bici disponibili. Approfittate dell'offerta, assolutamente un'offerta imperdibile. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: A mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no dai Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia,
3: grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi e di intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intorno.
7: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ecco la pesce. Questo è un marchio di fabbrica, devo dire, è un sound che si riconosce, quello di Colapesce, insieme in questo caso a Salmo e a Mace, insomma una cooperativa per quanto riguarda far musica, anche in quest'estate 2026. Allora, 1:30, siamo proprio puntuali per riuscire a darvi il meglio per quanto riguarda la musica degli anni 90 in Simply the Best, un ricordo legato agli 883, il singolo intitolato Nessun Rimpianto, targato 97, e subito dopo invece le TLC, delle quali abbiamo sempre un grandissimo e un po' malinconico ricordo, con un singolo del 99 intitolato No Scrub.

0: Parliamo di Super Coffee Shop a questo punto, colazione al bar, anzi a casa come al bar. Da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocca d'Or, prezzi incredibili, risparmio assicurato ed è il gusto che è sempre garantito. Attenzione, diamo un'occhiata ad alcune proposte, macchina più montalatte, esatto, il prezzo della merce, il valore della merce è di 129 euro, finirete con il pagarne 79 e poi allo stesso prezzo macchina più holder porta capsule 129, quindi il valore 79 euro il prezzo, e poi macchina più 100 capsule da 129 euro a 79 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 barra C a Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar, beh, a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
3: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
6: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
3: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Sono nostra.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Boys Vida Loca. Non si può dire certo che non abbiano sperimentato nel corso della loro carriera i Black Eyed Peas. Allora, notizie, beh, ce n'è una che riguarda, beh, la notizia del giorno è quella del terremoto nei Campi Flegrei, che è veramente una scossa molto importante. 4.7 è il magnitudo, una delle più potenti, più forti registrate negli ultimi 40 anni. E cresce ancora il bilancio dei feriti, sono 26, di cui 2 gravi. Intanto prosegue lo sciame sismico con decine di repliche, circa 300 gli sfollati. Certo, è un territorio che si sa essere insomma sottoposto a questi problemi e di conseguenza. Però la gente di lì non se ne va, è troppo legata a quella terra e di conseguenza insomma, le cose non possono che andare così. Somber su Radio BCS, questa è bellissima, si intitola Potential.

0: Unforgettable, è tempo dunque di un ricordo legato alla formazione di Catch and Crew, che ricorderete si intitola I Just Died in Your Arms. L'ascoltiamo, come ho detto, in Unforgettable.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Ti ricordi, in questo caso l'abbiamo riascoltato questo motivo grazie alla collaborazione di Falegnameria Padoana e Stile Design, che tornano e colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni e per dare una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoana e Stile Design vi aspetta nel loro showroom, lo trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Punto ora delle 2 e del pomeriggio, 2 e un minuto.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: abitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La musica di Frequentale, questa aranciata, questo è il titolo della sua hit di questi di quest'estate 2026. Allora, stavo dando un'occhiata a quelle che sono le ultime per quanto riguarda il nostro territorio, e di fronte ce n'è una che riguarda coloro che sentono in modo particolare il caldo e hanno evidentemente delle difficoltà proprio a rimanere a casa, perché è evidentemente un luogo dove le temperature salgono vertiginosamente. Di fronte al perdurare dell'ondata di calore che sta interessando il nostro territorio e alle condizioni di forte disagio fisico segnalate da Regione Veneto e ARPAV, l'amministrazione comunale di Chioggia ha deciso di intervenire con una misura straordinaria a tutela della salute pubblica. Il sindaco Mauro Armelao infatti ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente che dispone l'apertura della sala polifunzionale e della sala consigliare del Palazzo Municipale come punti comunali climatizzati destinati ad accogliere anziani e cittadini maggiormente esposti agli effetti delle elevate temperature. Le due sale resteranno aperte tutti i giorni, da sabato e domenica compresi, dunque, dalle ore 11 alle ore 18 fino al termine dell'emergenza climatica. L'iniziativa nasce dalla volontà del sindaco di offrire un luogo sicuro e climatizzato alle persone più vulnerabili, riducendo il rischio di colpi di calore, disidratazione ed eventuale aggravamento di patologie croniche pregresse, tutte eventualità che possono verificarsi durante le ondate di calore. L'accesso sarà riservato prioritariamente, eccolo, è uscito, agli ultra 65enni e ai soggetti fragili e ai caregiver che assistono persone non autosufficienti. All'interno delle sale saranno garantiti climatizzazione, dunque, poi continua, ci sarà l'acqua, acqua potabile, servizi igienici e condizioni di permanenza in piena sicurezza. Questo chiaramente per chi soffrisse in modo particolare le alte temperature di questi giorni. Adesso con noi Katy Perry.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
16: Sabato 1 e domenica 2, dalle ore 21, Radio Music Live presso Boulevard Piazza Italia.
15: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
17: Dal 1 al 5 agosto,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Nel cuore di ogni ora, la musica che può essere quella degli 80, 90 e 2000. In Simply the Best abbiamo in questo caso la musica dei 2000 e in 2K abbiamo James Blunt. Questo era un singolo del 2007 intitolato 1973 o 1973 che dir si voglia, e subito dopo invece Mandu Diao e il brano tutto da ballare del 2009, quello intitolato Dance with Somebody.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply

0: Allora, Simply the Best, in questo passaggio il Simply the Best è sponsorizzato da ormai da parecchio tempo il nostro sponsor istituzionale, sto parlando di Carrozzeria Biasion, che ricorda che nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore, può costringervi, facendovi pressione, a riparare la vostra auto in centri convenzionati. Siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non vi devono essere problematiche per quanto riguarda i pagamenti dei sinistri o penali vari che eventualmente vi venissero comunicate. Noi vi consigliamo chiaramente Carrozzeria Biasione, una carrozzeria con i suoi molteplici servizi che vanno naturalmente dalla carrozzeria, da poi al gommista, al meccanico, noleggio e anche soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipula di una richiesta danni, perché da Biasione il cliente è sempre la priorità. Il servizio di soccorso stradale, poi qualora ne aveste bisogno, sarà gratuito se l'auto verrà riparata in sede alla Carrozzeria Biasione in via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina. Grazie alla Carrozzeria Biasione, sempre un passo più avanti.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
8: Tuffati nella Milano Experience.
7: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
8: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
7: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
8: Viale Trieste, Sottomarina.
7: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
9: Milano Wine Bar.
10: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali

Noemi, proprio lei, in questo sabato pomeriggio, ed è un pomeriggio caratterizzato meteorologicamente da un meteo interessante, specie per chi insomma questa giornata la vuole passare sotto il sole a prendere la tinterella, e musicalmente interessante anche perché vi dà l'occasione di ascoltare dei grandi successi. Per quanto riguarda le notizie, beh, ce ne sono alcune di curiose, come ad esempio l'uomo che voleva essere insignito del premio Nobel per la pace, che a questo punto ha ordinato un nuovo attacco contro l'Iran. Le ambasciate statunitensi agli americani presenti in Medio Oriente hanno comunicato quella notizia, dice: valutate la possibilità di lasciare il Medio Oriente, questo per evitare ritorsioni. Iran intanto avverte: pronti a colpire Israele e gli interessi americani. Questo per quanto riguarda quel che accade in questo pazzo mondo, e noi invece ci dedichiamo alla musica. Personaggio nuovo, si chiama Holly, questo è Depresso Fortunato.

0: sì. Bello ritrovarle. Sabrina Carpenters, ufficialmente il brano di Madonna. È interessante ritrovarle insieme in questo nostro pomeriggio. Pomeriggio che riprende a questo punto un grande hit del 1991. La firma quella di Queen, un classicone, quello si intitola Innuendo, e che ascoltiamo in Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Qui ci sarebbe stata una schidarrata incredibile, ma non abbiamo tempo e quindi dobbiamo correre facendo, ricordando quello che è uno spazio questo da dedicare a Gioielleria Ballarin. Estate è sinonimo di colore da Gioielleria Ballarin, che vi aspetta, certo, con tante tantissime proposte per la vostra giornata al mare e oppure per i vostri aperitivi al tramonto. Ad esempio, le bellissime coloratissime colorati collane e bracciali fermati come te gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor per tutti i gusti. Andate a sbirciare nel profilo Instagram di Gioielli Ballarin per restare assolutamente sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo. Ricordiamo che Gioielleria Ballarin la trovate in Viale Padova a Sottomarina. Da un minuto alle 15.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Tomato by Clodia, il gusto.

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

di promuovere, di creare musica, è sempre che fa molto bene alle gambe, comunque insomma fa ballare parecchio. Allora, ho visto grandi preparativi nel nostro boulevard per quanto riguarda questa sera, l'occasione di avere aria relax, l'occasione per tutti coloro che insomma volessero trascorrere la serata tra la musica, intrattenimento e chiaramente l'occasione anche di fare acquisti, e questo è importante ricordarlo. Il cuore degli eventi sarà il centro cittadino tra Boulevard, Viale Veneto, Viale Venezia e Viale Padova. Poi più avanti c'è l'occasione di avere l'estensione in via San Marco, piazza Todere, lungo Viale dei Murazzi, insomma un centro assolutamente nel quale si vuole favorire la pedonalizzazione, insomma si vuole che la gente circoli liberamente all'interno del centro di Sottomarina e dia così l'opportunità anche a chi commercia di far vedere i propri prodotti in tranquillità. E quindi buona serata, divertitevi, fatelo con la nostra musica, i nostri grandi successi, questo di Chaka Khan.

0: Sha, Chaka Khan insieme a Snoop Dogg. Boogie's my soul. Non so chi sia stato il chirurgo o comunque chi, quale dottore gli abbia, insomma, l'abbia aiutata a dimagrire e a diventare di 20 anni a meno più giovane. Ma il risultato, devo dire, è veramente straordinario. Insomma, si sa che, insomma, in certi ambienti la possibilità economica dà l'occasione di poter rinfrescarsi periodicamente. Ma, insomma, devo dire che Chaka Khan ha pigliato proprio, insomma, la strada giusta, perché è evidente che ha perso veramente moltissimi chili ed ha guadagnato veramente in fascino e in seduzione. Sono le 15:17, allora buon pomeriggio, buon divertimento con la musica e la radio, con la musica e la radio di Chioggia Sottomarina, Isola Verde. Sto parlando naturalmente di Radio BCS, che vi dà a questo punto l'occasione di ascoltare una novità firmata da Beyoncé, un'altra che per quanto riguarda fascino diventa assolutamente, va in pole position, come si dice. Si intitola Morning Dew e questo è il nuovo lavoro per quanto riguarda Beyoncé. L'ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now. Out Now. Out Now.

quando fa la elegante, quando propone la musica dolcissima. Sto parlando di Beyoncé, questa è la sua ultima produzione che abbiamo deciso di farvi ascoltare in Out Now, in collaborazione, è giusto ricordarlo, con Planet Bike, che ha una super proposta per questa super estate 2026. Ad agosto, su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini, c'è uno super sconto del 30%, solo poche bici disponibili. Approfittate di questa offerta assolutamente imperdibile. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131, a Sottomarina.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne.

0: alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Parte puntuale il treno che ci porta direttamente alla musica e a vivere il periodo degli anni Ottanta. A questo punto ci sono due grandi appuntamenti con Mike Oldfield, che sarà il primo protagonista con un Moonlight Shadow assolutamente straordinario, 1983, stesso anno anche per Depeche Mode, quindi facciamo due bei doni. Si intitola Everything Counts, questo è il titolo del brano che abbiamo rispolverato per questa occasione, in Simply the Best.

0: gli anni 80, meraviglioso. Questo l'abbiamo ascoltato in collaborazione con Super Coffee Shop, bene sì, da colazione a casa come al bar, da Super Coffee Shop. Arrivano le strepitose offerte Mocca d'Or, prezzi incredibili, risparmio assolutamente assicurato, il gusto è garantito. Diciamo anche le promozioni, vogliamo dire, le diciamo, un paio di promozioni assolutamente interessanti: macchina più holder capsule più montalatte, il valore della merce di 154 euro, voi ne pagherete soltanto 99, e poi ancora macchina più un pacco di caffè, invece di 99 euro andrete a pagarne 59. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Il Super Coffee Shop vi aspetta, vi do l'indirizzo: Viale Tirreno 86/C a Sottomarina, facile da trovare. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tuffati nella Milano Experience.
9: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
10: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
9: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
10: Viale Trieste, Sottomarina.
9: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
11: Milano Wine Bar.
12: Gestire un'attività è una sfida quotidiana.
11: Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
12: Tomato by Claudia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

voce inconfondibile anche questa di Angelino Mango. Si parla di obsolescenza di materiale, insomma, di quello che è l'high tech, il materiale elettronico. Entro il 31 luglio tutti gli stati membri dell'Unione Europea hanno dovuto recepire la direttiva del 2024, la 1799, finalizzata ad incentivare la riparazione dei beni di consumo e ridurre lo smaltimento prematuro dei prodotti riparabili e contrastare così il fenomeno dell'obsolescenza programmata. In base alle nuove regole, dunque, viene introdotto l'obbligo in capo ai produttori di riparare anche fuori dal periodo di garanzia legale un bene rotto o difettoso, ma tecnicamente riparabile. La questione è, a questo punto, se i tecnici saranno in grado di ripararli, o perlomeno se i tempi saranno biblici e i prezzi saranno convenienti oppure proibitivi, e converrà come di consueto comprare la cosa nuova. Insomma, questa, spero che si mettano una mano nel cuore e una nel portafoglio, sta gente. Va bene, va. Kungs con noi.

0: tempo di Unforgettable? Ah, certo, certo, 1997, Meredith Brooks. Questo è stato il successone di quell'anno, si intitola Bitch.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile, stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: E questo era Unforgettable in collaborazione, giusto ricordarlo, con Falegnameria Padovana e Stile Design, che tornano a rinnovare la vostra casa, tornano a parlare di rinnovo della vostra casa con porte di design in vetro oppure alluminio di altissima qualità e con un sacco di nuove finiture di tendenza. Ringraziamo Falegnameria Padovana e Stile Design, vi aspettano nel loro showroom, lo ricordo, è in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Sono le 16.
1: Ristorante Il Gabbiano 2,

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
1: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
1: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
1: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
1: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Allora, come sta procedendo questa giornata? La speranza naturalmente che sia assolutamente soddisfacente sia per chi, insomma, questo giorno lo sta spendendo cercando di diventare un po' più scuro o comunque, insomma, cercando di rilassarsi in spiaggia, sia per coloro che avessero deciso di tenere aperto e la ricerca chiaramente di fare in qualche modo anche qualche affare. E allora, una buona giornata, un buon pomeriggio, buon weekend. Io sono Giulio Merlini, con me l'occasione è quella di ascoltare buona, buonissima musica grazie al nostro database che, si sa, è pieno di grandi successi. We Play the Hits è il nostro claim, e a questo punto la musica diventa interessante grazie a The Knot. Si intitola Talk to You.

0: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza.

0: mi piace.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
3: Radio BCS. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzati.

mi fa tornare in mente una vecchia canzone del Banco che si intitolava Paolo Pa e che trattava più o meno lo stesso argomento. vabbè, musica ad altri tempi. Sono le 16:30, siamo assolutamente puntuali per quello che è l'ascolto di un paio di canzoni degli anni 90 in Simply the Best. Attenzione, abbiamo London Beat 1990, ma insomma l'influenza della musica degli anni 80 a questo punto si sentiva e come. I've Been Thinking About You, il titolo del brano

0: occasione di riproporre. E subito dopo invece una cosa di fine anni 90, era infatti 1998, si intitolava The Way e loro erano Fastball.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Parliamo di Roberto Gomme. Rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada la trovate da Roberto Gomme, e con l'arrivo della nuova stagione andate a scoprire le nuove promozioni, controlli completi, manutenzione e offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso la carrozzeria Biesion. Roberto Gomme, semplicemente il migliore.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Go, The Wave. Chissà se si ripeteranno, e comunque ad ogni modo rimane un episodio che ha dato la caratteristica a quest'estate 2026. È una cosa che si ascolta volentieri, specie nella parte conclusiva della giornata. La vedo come apericena.

0: anche Siena. Allora è il momento praticamente conclusivo di queste nostre quattro ore insieme, il tempo giusto prima dei saluti di far passare Ubersank. Questo era un brano del 2003, il titolo era The Reason.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Uber Stank, bella anche questa, attenzione, estate è sinonimo di colore da Gioielleria Ballerin, che vi aspetto con tantissime proposte per le vostre giornate al mare o per i vostri aperitivi al tramonto, come la linea Io e Te, difficile scegliere tra le varietà di modelli dai più semplici ai più eleganti. Perle, pietre, dure e cristalli, chissà quali saranno i vostri preferiti. Andate a sbirciare sul profilo Instagram da Gioielli Ballerin per restare assolutamente sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo. Ricordiamo che Gioielleria Ballerin vi aspetta in Viale Padova Sottomarina. Io vi aspetto invece domattina a partire dalle 9 qui su Radio BCS. E già che ci sono, vi do anche l'ora esatta, 17 un minuto. Ciao da Giulia Merlini.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
13: Ci trovi tanto divertimento.
12: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
13: Dimmi. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
14: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
13: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
16: Sabato 1 e domenica 2, dalle ore 21, Radio Music Live, presso Boulevard Piazza Italia.
15: Dal 1 al 15 agosto, Area Relax. Dalle ore 20, Mercatini e Area Giochi.
17: Dal 1 al 5 agosto, Le Baruffe in Calle, presso Isola San Domenico.
16: Ogni martedì, fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte. Visita guidata al centro storico.
15: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
18: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
15: E che ci mettono in coppa a pizza?
18: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
15: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
18: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
15: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
18: Facitampress, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
19: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: anche questa mi piace molto, la sentiremo spesso con I'll Be One. Allora, arrivati, diceva, sabato primo di agosto, naturalmente io sono Monica Laurenti, ben ritrovati, buon weekend, buon lavoro, buon sole, buon mare, insomma buon pomeriggio. Di festa sicuramente per tanti di voi, per tanti altri no, perché insomma tante persone lavorano soprattutto nei weekend, chi lavora sulla spiaggia, chi sta facendo un lavoro stagionale, naturalmente non ci sono feste, si lavora fino alla fine della stagione e poi si va in vacanza al caldo, ed è questo un po', diciamo, è quello che fanno le persone che magari lavorano, hanno un lavoro stagionale, cioè andare in vacanza quando gli altri lavorano, ed è la cosa più bella secondo me. Siamo arrivati ad Out Now, un momento dedicato alle novità con i Rolling Stones, Jealous Lover, la canzone nuova che sentiamo tra pochissimo, con Planet Bike per tutto il mese di agosto, perché luglio oramai è passato. Su tutte le bici muscolari da passeggio, sulle mountain bike da adulti e bambini, super sconto del 30%. Da 70 bici disponibili ne sono rimaste veramente molto poche, non sappiamo dirvi quante, 10, 20, 5, però ce ne sono poche, poche, poche, poche. Approfittatene di questa offerta veramente imperdibile, Planet Bike si trova in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco.
15: At first I was afraid.
0: Il primo stereo. La prima dedica. La prima

Oggi pomeriggio alle 14 su Rai 1, Linea Blu, dove c'è la chioggia, bellissimo, bellissimo. La Linea Blu che racconta i porti italiani come spazi vivi di frontiera, comunità umane dove la tradizione marittima si intreccia con le sfide delle modernità e la tutela. Bello, oggi un servizio dedicato solo ed esclusivamente a Chioggia, Pellestrina, Caromanna. Bello, è stato veramente piacevole vedere, insomma, com'è bella la città in cui viviamo. Buon pomeriggio alle 5:30, Simply the Best anni 2000, Vasco Rossi versione 2002 di ogni volta. Subito dopo Sophia Rix-Baxter con Get Over You.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia. Diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea. Vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
7: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
7: Visita boscoloformazione.it. Oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

sia soprattutto per quanto riguarda le sagre, le sagre che sono sempre molto richieste perché si mangia molto bene, e le sagre dove sì, insomma, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Stavo un attimino dando un'occhiata, la sagra che mi ha colpito di più è la sagra del capusso. Il capusso, che è il termine in dialetto veneto per indicare il cavolo cappuccio. Tutti quanti, insomma, sappiamo cos'è il cavolo cappuccio ed è chiamato il capusso. e questa sagra si tiene a Santa Maria di Sala. Poi leggevo questa sera c'è anche il tributo a Michael Jackson e ad Ultimo, alla faccia. Una cucina veramente ricca, perché poi in sagra mangi quelle cose, quei piatti che magari è un po' difficile trovare in giro, magari anche nei ristoranti, tipo la trippa. Io ricordo quando me la faceva mia mamma, era buonissima. C'è da lavorare, perché bisogna pulirla bene, praticamente la pancia, no? È la pancia della bestia.

Santa Maria di Sala. Poi fammi vedere, c'è anche questa, la festa dei omeni a porte grandi. Ecco, non so cosa voglia dire. Anche qui musica dal vivo, buon cibo, spettacoli e tanto altro ancora. Poi ce ne sono tante altre, insomma, per quanto riguarda. Poi c'è la sagra anche a Conche, se non erro, iniziata ieri, dove anche lì si mangia veramente molto bene. Insomma, dai, non rimaniamo senza cena, non patiamo sicuramente la fame. Buon sabato pomeriggio! Una giornata meravigliosa, un caldo africano. Sì, cioè, sembra proprio di essere ai tropici, in Africa. No, in Africa.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: bella, era il 2001 con Ice MC.
1: Yes,
2: yes.
1: The bad times in life is like a telephone. You never yes. know when it's gonna ring. But when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on. Cause the sun will always.
0: Abbiamo capito tutto! Ed era It's a Rainy Day! Non sta piovendo assolutamente, c'è un bellissimo sole anche oggi ed era Unforgettable con Falegnameria Padoani Stile Design, che naturalmente vi ricordano gli incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare nuova aria alla vostra casa. Rinnovate quindi

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centroventoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
8: Tu

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facci d'ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

diafa eccezionale e al prolungarsi dell'allerta gialla per rischio calore su tutto il territorio veneto, il comune di Chioggia corre ai ripari per tutelare la popolazione più vulnerabile. In attuazione dell'ordinanza sindacale, la macchina comunale ha allestito un punto di accoglienza rinfrescato all'interno del Palazzo Municipale di Chioggia. Le porte della sala polifunzionale e della sala consigliare si aprono dunque ai cittadini in cerca di riparo dal caldo soffocante. La struttura rimarrà a disposizione tutti i giorni, compresi festivi, con orario continuato dalle 11 alle 18 fino alla revoca dell'ordinanza. L'ingresso agli spazi rinfrescati è pensato per offrire una risposta concreta alle categorie maggiormente esposte ai pericoli dei colpi di calore. L'accesso è infatti riservato in via prioritaria agli over 65, alle persone fragili, ai soggetti affetti da patologie che rischiano di aggravarsi con le alte temperature e quindi che hanno bisogno, insomma, di un ambiente fresco. All'interno delle sale municipali e gli ospiti troveranno ambienti condizionati, la distribuzione di acqua potabile fresca, i servizi igienici e soprattutto un presidio costante per la sicurezza. Il personale volontari della Protezione Civile di Chioggia garantiscono infatti accoglienza, supporto continuo e prima assistenza per tutta la durata dell'apertura. Quindi, se volete rinfrescarvi tutti i giorni, compresi festivi, orario continuato 11-18 fino alla revoca dell'ordinanza, presso la sala polifunzionale e la sala consigliare del comune di Chioggia. Bella idea, vera, bella idea. Allora andiamo avanti, vamos alla playa. Chissà quante persone ci stanno ascoltando proprio dalla spiaggia, magari in questo momento, spiaggia devo dire super affollata, mare, laguna, con tanto traffico di barche che vanno e vengono, perché con questo caldo naturalmente chi ha la possibilità, chi ha la barca, è veramente una gran bella cosa. E allora vogliamo regalare questa

dicendo. C'è una nuova versione di Vamos a la Playa dei Righiera, ve la ricordate? Vamos a la Playa, ecco, c'è una nuova versione proprio di A Clark e Winnie ed è Vamos a la Playa, veramente molto bella. Sentiamola insieme, eccola qui.

La versione sia di Righiera, ma più di Righiera di Miranda per quanto riguarda gli anni 90. Ed eravamo alla playa. Questa era la versione nuova 2000.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia che

0: Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: bambina cattiva. Bambina. Bam bam bam bom bombino. Ed era Elettra Lamborghini. Siamo arrivati alle 18 e 31 minuti di questo sabato primo di agosto 2026. Ancora buon weekend a tutti quanti voi a Radio BCS naturalmente. Adesso vi parlo di Carrozzeria Biasion. Siamo arrivati a Simply the Best, dove successi anni 80. Sentiremo Sweet Child of Mine e Guns N' Roses. Subito dopo State of the Nation degli Industry con Carrozzeria Biasion. Come sempre andiamo a ricordarvi che non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, quindi in caso di incidente, speriamo di no, non siete obbligati nel portare la vostra auto a riparare dal carrozziere convenzionato, siete liberi di scegliere. Noi naturalmente siamo qui per consigliarvi Carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi, carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion, sempre a vostra completa disposizione, la trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best.

in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successi. Simply.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Rooftop. Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
1: Abbinali

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria Da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: assaggiare le specialità della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

notizia molto molto triste per quanto riguarda il mondo della montagna, delle alte vette. C'è questa notizia appunto che si trova nei vari siti di notizie, ma soprattutto su Facebook, della scomparsa di Nirmal Puria, che è un nepalese

purtroppo è mancato. Lui ha scalato le 14 vette più alte del mondo in soli 6 mesi e 6 giorni, stabilendo un nuovo record mondiale e ridefinendo ciò che si riteneva possibile nell'alpinismo. Cos'è successo? Lui praticamente stava conducendo questa spedizione sul Broad Peak in Pakistan. Ricordiamo che il Broad Peak è praticamente la 12ª montagna più alta della Terra. È una montagna che fa parte del Karakorum in Pakistan ed è alta 8047 metri sul livello del mare. Questi, diciamo, non so se chiamarli alpinisti perché sono veramente, mamma mia, molto bravi e coraggiosi. E praticamente arrivano a sfidare veramente se stessi scalando queste montagne altissime, ed è successo che praticamente una valanga praticamente ha travolto Nirmal Puria e gli altri scalatori che erano con lui, in totale 10 alpinisti, ed è accaduto appunto il 30 di luglio, cioè ieri. Ecco, c'è praticamente il mondo dell'alpinismo che è veramente in lutto per la scomparsa di questo scalatore veramente grandioso. Nirmal Puria, a conferma dei suoi straordinari gesti, è stato anche il primo uomo a raggiungere la vetta dell'Everest, dell'Osce, del Makalu in 48 ore. Pensate, ha partecipato alla storica prima salita invernale nel K2, l'ultimo 8000 mai scalato in inverno. Questi successi lo hanno consacrato come uno dei più grandi alpinisti della sua generazione, hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo. Veramente un lutto incredibile per questo ragazzo giovane, Nirmal Puria, che appunto è stato vittima appunto di questo incidente, di questa valanga sul Broad Peak in Pakistan, e devo dire che veramente sono molto bravi. Io ho fatto un trekking leggero, ricordo, anni fa in Nepal, ma non a questi livelli ovviamente. Vi posso dire che è veramente molto faticoso, figuratevi loro, questi scalatori incredibili che arrivano a toccare con mano queste vette altissime, che sono le vette appunto degli 8000. Una rip veramente, mi dispiace molto, mi dispiace a Nirmal Puria e naturalmente agli altri scalatori alpinisti che sono rimasti coinvolti in questa valanga sul Broad Peak in Pakistan. Rip.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: tutti i gusti. Passate da Gioielleria Ballarin e poi ancora la linea Io e Te. Ci sono dei gioielli dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli e tanto altro ancora. Gioielleria Ballarin naturalmente la trovate in Viale Padova a Sottomarina. Ora esatta, buon sabato, tardo pomeriggio, le 19.
1: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccellente.

0: 800 500.
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
2: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

a quest'ora del pomeriggio, momento sicuramente aperitivo, momento spritz time. Abbiamo sentito la nuova di

0: eccola qui la Nannini con Marrakesh. La nuova versione di America. Siamo arrivati ad Out Now, un momento dedicato alle novità con Planet Bike. Attenzione, per tutto il mese di agosto, ricordiamo, su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike ad adulti e bambini, super sconto del 30%, sono rimaste poche bici disponibili, quindi affrettatevi se avete intenzione di risparmiare e di acquistare una bella bici da Planet Bike. È un'offerta imperdibile. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. C'è Unnotor con Silver Lines.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: Formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
6: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
6: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
5: E le golose coppe gelato.
6: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
6: Hush Caffè.
5: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Bravo Ultimo con la sua nuova canzone che si chiama Romantica. Sono le 19:30 minuti in questo istante. Io vi saluto adesso. Vi auguro naturalmente una buona serata, buon sabato sera, una buona domenica per domani. Quindi passate al meglio, vivete al meglio questo primo weekend del mese di agosto. Per quanto mi riguarda, ci risentiremo lunedì alle 14. Io sono Monica Laurenti, vi auguro ancora una volta una buona serata e vi lascio con Simply the Best anni 2000, Zucchero, Wonderful Life, che sentirete subito, subito dopo di DMCA con Cake by the Ocean. Simply the Best anni 2000, buona serata a tutti, ciao, buon weekend!

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
15: Gran Sostanco, Eden Beach.
14: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
15: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
14: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
15: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gran Sostanco, mi piace.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Tomato by Claude.

0: ricette con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
8: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guidala
8: per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
8: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
8: Con Take and Drive vinci sempre tu!
9: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
10: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: della Masciatori Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, i suoni e i successi 80, 90, 2000.
1: Simply the best.
0: I successi 2000.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
10: Sabato 1 e domenica 2, dalle ore 21, Radio Music Live, presso Boulevard Piazza Italia.
9: Dal 1 al 15 agosto, Area Relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
11: Dal 1 al 5 agosto, Le Baruffe in Calle, presso Isola San Domenico.
10: Ogni martedì fino al 26 agosto, dalle ore 21, Chioggia effetto notte. Visita guidata al centro storico.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: È lo sport del momento, è il padel.
3: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
3: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
0: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
3: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: 041 49 65 905.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 84. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
1: E questa?
4: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: Chiaggia, @centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intorno.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'ora.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: domenica.
1: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Solo nostra.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.